0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
3: Buongiorno dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi a largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Gli avvocati di Adela, insieme ad un team di legali volontari, hanno lasciato il porto dopo aver fornito consulenza legale a centinaia di partecipanti della flottiglia. Anche se a causa delle restrizioni non hanno potuto incontrare tutti i detenuti. Il team legale riferisce di violazioni sistematiche del giusto processo, oltre che di abusi fisici e psicologici diffusi da parte delle autorità israeliane contro gli attivisti. Stati Uniti e Iran intanto verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera d'intenti, dice Trump, che entrambi i paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano. Conflitto russo-ucraino. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il Financial Times, anche se Putin aveva fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder. L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Witkoff e il genero di Donald Trump Kushner potrebbero visitare la Russia nelle prossime settimane. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, esprimendo la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con Mosca, con la possibile partecipazione dei paesi europei. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive, il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Somacale e Muriel Oddinino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. Il calcio in chiusura, l'Aston Villa vince l'Europa League a Istanbul, gli inglesi battono 3-0 il Friburgo e conquistano il trofeo per la prima volta nella loro storia. Tra il 41esimo e il terzo minuto di recupero del primo tempo, Tielemans e Buendia regalano il doppio vantaggio alla formazione di Emery, sempre più specialista della competizione, per lui il quinto successo in carriera. Il tris di Rodgers al 58esimo chiude definitivamente la partita. Ed è tutto, a più tardi.
2: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese, temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Voglio dirvi qualcosa che vi tocchi. Buonanotte, la falce della luna.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Il rosso non è solo un colore, è la nostra passione. La passione di chi protegge la tua casa e pensa al tuo star bene. Di chi mette al sicuro l'armonia nelle tue relazioni e si prende cura dei tuoi cuccioli. Di chi ti è vicino ogni giorno e sa che la tua vita cambia in continuazione. E tu con lei. Tutto in un'unica assicurazione che si adatta al tuo stile di vita. Immagina adesso di Generali Italia. Contatta la tua agenzia o cerca la più vicina su generali.it. Generali, partner di vita. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su generali.it.
0: Generali Italia, agenzia di Castel San Pietro Terme. Venite a trovarci in via Mazzini 160. Agente Stefano Monducci. Iscrizione al RUI numero 344883.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto

0: Esatto.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: Sono le 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Superata la linea rossa, così il ministro degli esteri Tajani, ospite di Bruno Vespa a Porta, commentando il video degli attivisti della flottiglia inginocchiati al porto di Ashdod, e poi annuncia gli attivisti saranno rimpatriati. Tra i primi ad essere liberato il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che rivela: abbiamo subito torture vere e proprie. Sdegno del mondo intero per quanto accaduto al porto di Ashdod, con diversi paesi che hanno convocato i rispettivi ambasciatori israeliani. Il leader spagnolo Sanchez, che ha già vietato l'accesso di Ben-Gvir sul territorio nazionale, chiede che il divieto sia esteso a tutta l'Unione Europea.
2: In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo.
3: La cronaca: un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte a Milano. Una delle due donne è morta, mentre l'altra è grave. L'uomo, un 39enne che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito.
2: Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba alle 5:51 e nei vicini comuni dell'area Flegrea occidentale. La scossa è stata lunga ed intensa, la più elevata da quando è riesploso il fenomeno del bradisismo nell'area. È stata di magnitudo 4.4. È la scossa che sta creando il maggior numero di danni sul nostro territorio. Stamattina abbiamo chiuso le scuole, ha detto il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ai microfoni Rai.
4: Già stamattina alle 6 abbiamo chiuso tutte le scuole del territorio in un'ottica precauzionale per fare un controllo. Abbiamo segnalazioni di intonaci caduti in strada, di lesioni all'interno dell'abitazione. Bisogna capire bene quello che è successo, ma in termini di danni è stata la scossa che ha creato più danni sul territorio di Bacoli, perché è avvenuta qua di fronte. Voglio segnalare che nella prima parte di interventi finanziari dei fondi bradisismo, due anni fa, era prevista ed è previsto la messa in sicurezza di una parte dei costoni, neanche quella parte è ancora partita con i lavori, quando invece è da fare poi l'intera costa.
3: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Parigi intanto boccia la proposta di cittadinanza onoraria.
2: Tennis nell'ATP 500 di Amburgo oggi per i quarti di finale di singolare. Non prima delle 18 Luciano Darderi affronterà Alex De Minore, mentre nel torneo di doppio alle 12 Simone Bolelli e Andrea Vavassori riprenderanno il loro match degli ottavi contro Dombia e Rebol dal punteggio di 2-5.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
5: Alta pressione subtropicale avanza ulteriormente sul nostro paese. Temperature in generale aumento fino a 29-30 gradi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Luce Verde Italia.
7: Ritrovati. In Lombardia sulla 9 Milano-Chiasso code per operazioni doganali tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Si sta in coda anche sulla 8 Milano-Varese tra Fiera Milano e il bivio per la 4. Un chilometro di coda per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Desenzano e lo svincolo di Brescia Est in direzione Brescia. Incrondamenti a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Bergamo e Dalmine in direzione Milano. Sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia segnalati incolonnamenti a tratti per 5 km per un principio di incendio avvenuto tra Castelvetro e Pontevico-Robecco in direzione Brescia. In Liguria invece sulla 10 Genova-Ventimiglia segnaliamo code di 1 km tra Borghetto-Santo Spirito e Pietraligure verso Genova. Ci spostiamo sulla 12 Genova-Rosignano, dove troviamo file di 2 km tra Genova-Nervi e lo svincolo di Genova-Est verso Genova. Traffico incolonnato anche sulla 7 Milano-Genova tra Bolzanete e Busalla in direzione Milano. In Emilia-Romagna segnalate file per 4 km sulla 22 del Brennero tra Carpi e la 1 verso Modena, code di 4 km sulla 14 Adriatica per un mezzo fermo tra Castel San Pietro e Bologna-Salazzaro in direzione Bologna. Sulla 13 Bologna-Padova file a tratti fra Ferrara Sud e la 14 in direzione Bologna. Scendendo sul tratto toscano dell'Autosole per un incidente tra Valdarno e Arezzo verso la capitale è stata disposta la chiusura al chilometro 356, Si tratta di un camion intraversato. All'interno del tratto chiuso si sono formati 6 km di code in aumento. Incrondamenti poi sulla 11 Firenze-Mare tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Di nuovo file di 2 km per lavori sulla 14 tra Porto San Giorgio e il Grotta Mare verso Pescara. File anche di 1 km sempre per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara e tra Vasto Nord e Vasto Sud verso Bari. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.

Ed eccoci quindi arrivati alla quinta puntata di questa trasmissione che ormai ha preso piede nei vostri ascolti. Lo capiamo naturalmente dai riferimenti che fate quando scrivete su Facebook, sulla nostra pagina e quando anche proprio ci testimoniate dal vivo il vostro piacere, ecco, per l'ascolto di questa radio che da un po' di tempo ormai trasmette da Castel San Pietro Terme e che tutti ormai penso che conosciate. Vale a dire Media Radio Castellana. Le quattro canzoni con le quali inizieremo questa parte di trasmissione della quinta puntata sono in pratica quattro canzoni, tutte quante scritte tra il 1935 e il 1938. In questo piccolo arco di tempo sono state create queste canzoni che sono ancora nel ricordo di molti di noi. Una è Reginella Campagnola. Poi Rosabella del Molise, Amor di Pastorello e La strada nel bosco, che è forse un pochino la più famosa, quella che abbiamo sentito più volte negli anni.

Le canzoni vennero lanciate, come vi ho detto, entro questo arco di tempo brevissimo, dal 35 al 38. Due di esse portano un sottotitolo significativo. Rosabella del Molise viene definita canzone popolare, Reginella Campagnola canzone caratteristica. Il sottotitolo è significativo, dicevamo, perché più che definire il tipo della canzone esprime le intenzioni degli autori, presentare cioè come genuini prodotti popolari, motivi elaborati a tavolino e versi di maniera.

Gli argomenti che ricorrono in queste canzoni sono estremamente semplici. Protagonista assoluta è la ragazza di campagna, la contadina felice, innamorata, bella, provocante e smagliante come la natura d'estate. Questa ragazza non ha bisogno di niente dalla vita, oltre a quello che già possiede. Non invidia la donna di città, al contrario, si sente tanto più fiera quanto più corteggiata di lei. In Paesanella, per esempio, c'è addirittura una punta polemica. In questo senso, la paesanella non si fa chiamare con vezzeggiativi o storpiature straniere del nome, né Mary e neppure Mariù, ma va orgogliosa del semplice nome di Maria.

Inoltre non si trucca le ciglia, i sentimenti della ragazza di campagna sono di un candore assoluto. Chi si innamora di lei ha la certezza di avere in cambio fedeltà eterna e i sogni della coppia campagnola consistono nel matrimonio, sull'altare del mese di maggio, tra le rose, in una casetta piccola o semplice tra gli alberi, di un figlio, un caminetto infuocato per i giorni di neve, la felicità accanto alla ragazza di campagna è garantita. La sua voce è una melodia, il suo corpo prosperoso e sano. In tutta la storia della canzone italiana non esiste un personaggio così definito ottimista e oleografico come la reginella campagnola. La sua immagine, più che una stampa popolare, ricorda una cartolina, una di quelle cartoline con scritto «Ti amerò per sempre», che una volta risuonavano negli epistolari amorosi dei soldati. Con l'avvento di questo personaggio femminile, le donne, protagoniste delle canzoni più celebri di un tempo, sembrano appartenere ad un altro mondo. Non solo, ma anche le signorinelle, le protagoniste degli amori romantici e tormentati, le eroine della nostalgia affondano nel Museo della Memoria dinanzi alle prosperose campagnole delle nuove canzoni caratteristiche o popolari. Queste ragazzotte in fiore che non hanno problemi di moda né di trucco, che hanno neppure problemi d'amore, che sono generose e fedelissime, che si accontentano la domenica di fare una gita in città ad orso di mulo portandosi dietro il cestino della merenda, rimasero a lungo nel cuore degli italiani e non solo degli italiani. Se è vero che Reginella Campagnola, ribattezzata Woodpecker Song, fu per lungo tempo un best seller in America.

rimasero così a lungo nel cuore di queste popolane da cartolina illustrata, furono consacrate per l'enorme successo cinematografico della serie Pane, Amore e Fantasia, dove Gina Lollobrigida e la Bersagliera pareva tratta pari pari da una canzone di Lazzaro. Ma il successo di Reginella Campagnola, di Rosabella del Molise e La strada nel bosco e ancora di Amor di Pastorello è irripetibile. Le ragioni, ancora una volta, le ragioni sono assai più che nel gusto dell'epoca, nello sfondo sociale che determinò quel gusto. Gli anni che decretarono il successo delle canzoni sulla campagna coincidono esattamente con uno dei periodi più discussi dell'economia italiana. In quegli anni il capo dello Stato Mussolini aveva annunciato la vittoria della battaglia del grano. Dopo lunghi e costosi sforzi, l'Italia era riuscita a produrre da sola quasi l'intera quantità di grano necessaria al paese. Già nel 1925 Mussolini aveva dichiarato di voler liberare l'Italia dalla schiavitù del grano straniero. Quell'anno le importazioni di cereali avevano raggiunto una punta massima, 22 milioni e mezzo di quintali, costati 4 miliardi di lire. Liberare l'Italia dalla schiavitù del grano straniero significava, nelle intenzioni del capo del governo, sfruttare al massimo le capacità agricole dell'Italia. Era il periodo, per la verità, in cui tutti i paesi europei, per non parlare dell'America, cercavano di incrementare al massimo lo sviluppo industriale. L'Italia non poteva certo vantarsi delle proprie condizioni industriali. Scelse, o meglio, lasciò scegliere da Mussolini una politica del tutto diversa. Chi comandava fece questo ragionamento: l'Italia non ha industrie vere e proprie perché è un paese di tradizioni agricole e l'agricoltura, quindi, che ha bisogno delle massime cure. Il ragionamento, avrebbero obiettato i critici poi, non teneva conto di due fattori che l'abbandono del settore industriale a vantaggio dell'agricoltura, soprattutto in quei tempi, avrebbe praticamente escluso l'Italia dalla competizione economica europea e prorogato nel tempo gli antichi difetti. Che l'Italia, paese agricolo, era tale soltanto per necessità, per il ritardo dello sviluppo industriale. Mentre il suolo montagnoso così poco favorevole avrebbe fatto costare l'incremento agricolo più di quanto il paese fosse in grado di tollerare. Furono proprio questi ostacoli che diedero alla campagna del grano quel carattere di epica impresa, di lunga festa nazionale propagandata in tutti i modi, di battaglia da vincere a ogni costo che molti ricordano. Per superare gli ostacoli, infatti, per far nascere negli italiani lo spirito indispensabile della vittoria contro le difficoltà frapposte dalla natura, Mussolini fu costretto a travestire la svolta economica da lui ideata in una gigantesca parata propagandistica. Tutti furono mobilitati, i giornali, la radio, il cinema e, come si vede, persino i canzonettisti. Infatti, tutto si trattava di persuadere gli italiani ad amare la campagna e l'agricoltura. E non era certo un'impresa facile, il contadino italiano aveva dietro di sé secoli di miseria. Le terre più belle e più grandi non gli erano mai appartenute ed egli aveva lavorato in condizioni spesso inumane. Molte regioni, fra cui proprio l'Abruzzo tutto d'or della canzone, erano pietraie montagnose, dove i pastori facevano la stessa vita dei loro greggi.

In altre regioni, per esempio in Liguria, la coltivazione a terrazze, resa necessaria dall'asperità del suolo, esigeva un lavoro inumano, mai sufficientemente ripagato. Così via via che il benessere nazionale aumentava nelle città, il contadino che per innalzare aveva vissuto con l'incubo speranza di emigrare all'estero era, sognava soltanto di abbandonare la terra e venire in città a lavorare come operaio. La politica del duce non solo gli precludeva questo sogno, ma lo obbligava praticamente a lavorare la terra. Vero è che la promessa di un domani migliore da consumarsi in quella stessa terra in passato così avara gli veniva ripetuta ogni giorno, annunciata da discorsi ufficiali, da iniziative straordinarie. Proibita l'immigrazione della campagna alla città, si trattava di far sì che il contadino non dovesse più vergognarsi del suo lavoro. Le miserabili condizioni tradizionali dei nostri contadini avevano, come tutti sanno, ingenerato il luogo comune secondo cui gli agricoltori erano cittadini di seconda categoria, disperatamente tagliati fuori dalla vita evoluta degli abitanti della città. L'ignoranza, l'analfabetismo, diffusissimi nell'Italia del 1935, era analfabeto un italiano su cinque, ricordiamo, giungevano tra i contadini a percentuali ancora più spaventose. L'impossibilità e l'incapacità di trasformare rapidamente la figura del contadino italiano dandogli effettivamente benessere, imposero quindi al governo fascista di calcare ancora più la mano sulla propaganda per attirare simpatie nazionali verso l'agricoltura. Bisognava dire che in quest'opera di propaganda il capo del governo riuscì benissimo e non risparmiò neppure le proprie forze. Ancora oggi si ricordano le immagini di Mussolini che passa le domeniche sulle aie romagnole o laziali a trabbiare il grano come un contadino qualunque o a guidare l'aratro. Sono famose queste sue esibizioni a torso nudo sotto il sole, così come sono famosi i suoi discorsi tenuti agli agricoltori. Ci fu una parte del paese che sorrise aspra dinanzi alle scene di Mussolini agricoltore, ma la maggioranza degli italiani, purtroppo memori di uomini politici più democratici di Mussolini, ma meno capaci di comunicare con le masse, di stordirle con le proprie esuberanze, provò un'istintiva simpatia per il capo dello Stato travestito da contadino. Naturalmente la propaganda non fu tutta qui. Essa ebbe aspetti spesso paradossali, soprattutto per la retorica dei giornalisti chiamati all'improvviso a commentare le virtù della vita di campagna. Nelle redazioni dei giornali arrivavano da parte delle segreterie del partito fascista dispacci che ordinavano ai direttori di notare negli articoli come il duce dopo 3 ore di lavoro non fosse affatto stanco. Tuttavia, sempre nel settore della propaganda, per vincere a ogni costo la battaglia del grano, vi furono iniziative che effettivamente contribuirono a restituire dignità al contadino, così a lungo trascurato e sfruttato dalla storia italiana. I concorsi nazionali accesero una fruttuosa rivalità fra gli agricoltori di varie regioni. I contadini che producevano di più, che superavano la quota del grano loro assegnata, venivano invitati a Roma e premiati personalmente dal duce. Per smentire l'antica taccia di inferiorità ingiustamente assegnata dai cittadini ai contadini, il capo del governo istituì delle benemerenze straordinarie, delle decorazioni e dei titoli. I migliori fra gli agricoltori ricevevano da Mussolini la nomina dei veliti di grano.

Persino i parroci dei paesi più produttivi vennero premiati. Il risultato di questa enorme campagna propagandistica, dalla quale le nostre canzoni indirettamente fanno parte, fu senza dubbio positivo, o almeno relativamente all'idea del capo del governo. Nel 1933 il raccolto del grano superò gli 81 milioni di quintali, rendendo praticamente nulla la necessità dell'importazione. Mussolini annunciò solennemente la vittoria della pacifica battaglia. Quell'anno 110 contadini del Padovano, in rappresentanza del comune di Padova, portarono fino alla nuova cittadina di Littoria una grande statua di Sant'Antonio caricata su un carro trainato da buoi. Il dono dei padovani ai cittadini di Littoria segnò il culmine della campagna propagandistica vera e propria. L'anno successivo la produzione di grano diminuì, ma la causa fu soltanto nell'avversità della stagione, tant'è vero che nel 1935 la produzione rasentò di nuovo gli 80 milioni di quintali. Se la campagna del grano fu un'iniziativa destinata a subire da parte degli economisti molte critiche, fra l'altro il costo dell'autoproduzione superò di circa 3 volte il prezzo del grano importato, un'altra iniziativa ci fu contemporaneamente sulla quale non ci sono dubbi, la campagna per le bonifiche. L'agro romano e perlomeno buona parte di esso furono trasformati in terra coltivabile. Secondo lo storico inglese Mac Smith, questa fu l'impresa più ambiziosa e più fortunata cui fossero mai accinti i governanti italiani. Nel 1935 fu costituita la provincia di Littoria, con capoluogo Pontinia. 2 nuove città furono poi fondate da Mussolini, Aprilia e Pomezia, anch'esse in zone che, prima della bonifica, erano inabitabili. Ai nostri fini, la campagna per la bonifica contò quanto la battaglia del grano. Anche per essa fu necessaria quell'opera di persuasione da mare la terra e la vita contadina, quella specie di mitizzazione della frugalità e della semplicità agreste che tanto incise sull'origine e sulla diffusione delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Ma c'è una terza battaglia contemporanea a quella del grano e della bonifica che ebbe un certo peso sulla moda di queste canzoni: la battaglia demografica. Il capo del governo voleva che l'Italia avesse più terra, producesse più grano, avesse più cittadini. È ovvio che, nell'immaginazione degli autori di canzoni, questi 3 temi si fondassero in uno solo. Ecco perché le contadinotte è anche una fidanzata ideale ed ecco perché il suo primo pensiero, appena sposata, è di avere un figlio. Oggi, remoti come siamo dalla dittatura, stentiamo a credere che gli autori di canzoni fossero così sensibili alla propaganda del regime e alle sue iniziative. Bisogna tener conto dell'enorme pubblicità che sotto quelle dittature certe iniziative godevano. Una pubblicità tale da predisporre il gusto del pubblico e da indurlo a chiedere ai cantanti motivi e versi che riecheggiassero quel che il governo andava imponendo attraverso la radio e i giornali. Senza contare che il controllo assoluto dei mezzi di diffusione favoriva le canzoni perfettamente allineate con i programmi del governo. Resta da aggiungere che i sottotitoli canzoni popolari assegnate ad alcune di queste canzoni d'ambiente agreste sono del tutto abusivi. È ben difficile che autentici contadini abbiano mai cantato queste canzoni diffuse soprattutto dalla radio e che allora era un lusso. Mancano inoltre a queste canzoni sia la musica sia l'interpretazione, sia le idee tipiche dei motivi genuinamente popolari. Lo stesso linguaggio dei versi è, pur nella sua semplicità, colto ed elaborato, ma soprattutto è assente da queste canzoni una vera, profonda visione della vita contadina. L'aria di estrema felicità che circola in esse, l'artificiosa soddisfazione per le povere cose in cui è sempre stata costretta l'esistenza dei contadini, avvicina assai più queste canzoni alle veline e ufficiali ideate dal governo di allora per la sua propaganda che non alla spontaneità dei motivi popolari liberamente sorti dal lavoro nei campi. Ci sono molti altri generi di canzoni nella storia della musica leggera italiana nelle quali si esaltano fino all'artificiosità i valori convenzionali o quelli di maggior interesse per i governanti, ma il più delle volte in quelle canzoni si coglie come una sfumatura ironica la stessa esagerazione di concetti pur buoni che portano talvolta a sorridere. Qui, in queste canzoni, no. Qui gli autori vogliono davvero persuadere che vivere poveramente in campagna sia la cosa migliore del mondo. Vogliono
vogliono davvero far credere che la ragazza che si chiama Maria anziché Mary o Mariù sia lieta di non avere mai avuto la possibilità di truccarsi gli occhi e neppure il tempo per incurvarsi all'insù le ciglia. Perciò queste canzoni ebbero successo soprattutto in città, nella città dove l'idea di campagna evocava immediatamente quella della villeggiatura anziché quella del lavoro sfibrante sotto il sole.

0: Hi, this is Joe. There's nobody home, so leave a message.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Solo le 10.
1: Un minuto.

0: è Mezzogiorno.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: sulle frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: Ragazzi, benvenuti in Drive in the 90s. Oggi mi trovo a bordo di una 500, una Fiat 500. E il nostro progetto Drive in the 90s, sebbene questa non sia una macchina degli anni 90, però include tutte le macchine che si potevano guidare negli anni 90. E questa Fiat 500L non fa eccezione, perché io ricordo quando ero piccolo, uscivo, andavo con mamma o con zia al paese e avevamo questa macchina per andare a fare le commissioni il weekend. Parlando un po' di storia, questa macchina nasce dall'idea di creare una macchina che potesse essere venduta anche alla classe operaia meno abbiente. Così i vertici Fiat incaricarono Dante Giacosa di progettare una microvettura, che all'epoca stavano cominciando ad andare molto forte, e di proporla al popolo italiano. L'idea arrivò inaspettatamente da un tecnico tedesco che lavorava a una divisione tedesca della Fiat e inviò dei progetti e dei disegni su una macchina con il design totalmente ispirato al Maggiolino, con un motore due tempi ideato da questo ragazzo tedesco. Dante Giacosa, esaminando i progetti, decise di scartare l'idea del motore due tempi a vantaggio di un motore quattro tempi.
3: Non scartò invece il design della carrozzeria, suggerito da questo tecnico che aveva un nome, Hans-Peter Bauhoff. Il design di Bauhoff piacque fin da subito a Giacosa e decise di adottarlo, anche perché soddisfava i requisiti per un basso costo di produzione. Con questi presupposti, il 1 luglio del 1957 nacque la nuova Fiat 500. Il nome era scelto per evidenziare la discendenza con la 500 Topolino, quella degli anni 30. La nuova 500 è stata un vero e proprio miracolo di economia. Il filtro dell'olio era in asse con l'albero motore e questo comportava grosse semplificazioni. E l'albero a gomiti stesso era fatto in ghisa invece che in acciaio fucinato. La prima serie del cinquino, quindi, era progettata con tale economia da rendere l'allestimento della vettura molto spartano e carente di quelle cromature che piacevano tanto agli italiani dell'epoca. Il cambio a quattro marce non sincronizzate necessitava l'abilità nell'eseguire la doppietta durante le scalate, cosa che si è completamente persa nelle automobili moderne. Diciamo che i guidatori dell'epoca dovevano avere qualche abilità e nozione in più rispetto a chi prende la patente oggi.
0: Abbiamo per un attimo sentito menzionare l'antenata della 500, la Topolino. Allora ascoltiamoci questo brano di Paolo Conte, la Topolino Amaranto.
4: Oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46.

0: Non c'è niente di più entusiasmante che ripristinare una 500 e godersi proprio la bellezza di questo oggetto vintage rimesso a nuovo.
1: Signori, vi presento un gioiello che quando me l'hanno portato ho detto: ma cos'è? Un uovo, cos'è questa roba qui? È stupenda. Cioè, io dico che la cura che ha questa vettura, cioè, che il cliente ha avuto, la dedizione, la precisione. Cioè, guardate che gioiellotto che è questo qui. Guarda che bellona. È un Abarth, che è stata trasformata da Abarth comunque, ovviamente. Ma non è stata fatta per fare delle cianfrusaglie. Cioè, è stata fatta per essere veramente bella. Cioè, è un prodottino che chi vuol avere un giocattolo da tenere in casa, da tenere come soprammobile, è perfetta. Questo qua, Daniele, è un amante delle 500, ne ha un'altra, se lo volete sapere. Immagino che sia stramaledettamente perfetta come questa, creata per giocare, creata per andare nei raduni, creata per... cazzo, per avere una bella macchina. Cioè, una macchina d'epoca come questa, questa è una macchina d'epoca bella, tenuta bene. Ma soprattutto, quanto cacchio è stato preciso in tutto, maledetto Daniele, sei troppo forte. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Dove andiamo a vedere che libretto è? Fai vedere, questa è una del 1970. Bravo, complimenti, hai mantenuto un prodotto stupendo, veramente. Poi con una verniciatura, cioè non trovo un difetto. Cioè non ce l'ha, non ce l'ha. L'unico difetto forse è che una 500 va tenuta anche originale. Ma santo Dio, ma se una persona investe dei soldi per una passione che fa venire fuori sti gioielli qua, ma c'è da sbragarsi da ridere, era domenica, eh? Fantastica, bella, è in vendita. È una macchina che comunque non mi stupisco se arriva tra i 9 e i 10. Non mi stupisco perché non ce ne sono di così belle. Io 25 anni che faccio questo mestiere, onestamente una precisione come questa non l'ho ancora vista. Vediamo cosa salta fuori. Faccio anche dopo un video di una bella prova su strada, perché questa secondo me deve spaccare. So che ci ha messo un 650. Vediamo. Fatevi sentire se vi interessa un prodotto eccellente, di una qualità estremamente fine, fatta tutto perfettamente, tutto, top di gamma.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
2: Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto.

MRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Lola.

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World, oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Lola.

0: avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana. Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
1: Sono le 13:09.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Code per traffico intenso sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra Sastino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste. Ancora sulla A4 Milano-Venezia abbiamo 5 km di coda a causa di un incidente tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione Milano. Code a tratti sul percorso urbano di questa autostrada tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e file a tratti tra Pero e Cormano in direzione Venezia, naturalmente a causa dell'intenso traffico. Coda di 1 km sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud per lavori di ripristino incidente sulla carreggiata nord, sulla 14 Adriatica incolonnamenti a tratti per lavori tra Pedase e Grottammare in direzione Pescara. Nel Lazio auto in coda a tratti sul tratto urbano della 24 Roma-L'Aquila-Teramo tra il raccordo e la tangenziale est. Prudenza per la nebbia che riduce la visibilità sulla 24 Roma-Teramo tra Roma e Carsoli e sulla 25 Torano-Pescara tra Torano e Avezzano. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

così quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randaggi ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Occhio.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde.
4: Sono
3: in sella un amici alla scoperta.
5: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. La più grande rete nazionale in onde medie. Check your systems are off.

0: E si fa tardi, si va a vivere o a dormire da Las Vegas a Piacenza.
1: Fari per chilometri ti accecano, testardi, ma io sento che hai pazienza.

Giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite mentre guido il meteorite.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
4: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
5: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
6: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
7: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi. A Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5. A Medicina, via Garibaldi 5. A Ozzano Emilia, via Emilia 101.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 15.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione di Donald Trump contro Cuba e con l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra portaerei nei Caraibi, dove ha poi supportato l'operazione per la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro lo scorso 3 gennaio.
3: Intanto continua la tensione tra Iran e Stati Uniti. La CNN, citando fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence statunitense, scrive che l'Iran ha già riavviato parte della sua produzione di droni durante il cessate il fuoco di 6 settimane iniziato all'inizio di aprile, un segnale che indica una rapida ricostruzione di alcune capacità militari indebolite dagli attacchi israeliani americani. 4 fonti hanno riferito che l'intelligence statunitense indica che l'esercito iraniano si sta ricostituendo molto più velocemente di quanto inizialmente stimato.
2: Finirà agli atti dell'indagine della Procura di Roma sulla vicenda Flotilla il video diffuso ieri sui propri canali social dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, in cui si vedono gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e derisi dallo stesso ministro. Il filmato finirà nel procedimento di sequestro di persona. I PM allegano le audizioni dei 29 attivisti rientrati in Italia, tra cui il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine.
3: La Procura di Milano ha chiesto di non condannare Konrad Danez a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, non per omicidio volontario, per la morte della compagna. La 46enne ex ballerina era stata trovata senza vita nel 2024. Secondo l'accusa, la perizia medico-legale non consentirebbe di stabilire che Danez l'avesse uccisa intenzionalmente, ma che comunque le avrebbe provocato lesioni che avrebbero inciso sul decesso avvenuto per miocardite.
2: Sandra Casagrande, pasticcera di Roncade in provincia di Treviso, fu trovata morta la sera del 29 gennaio 1991 nel suo negozio. La 44enne era stata uccisa con 22 pugnalate. Il caso è rimasto irrisolto per decenni, ma ora è arrivata una svolta. Dopo 35 anni c'è un indagato per l'omicidio, un 57enne residente in provincia di Treviso. Gli investigatori starebbero verificando la compatibilità del suo profilo genetico con alcune tracce biologiche repertate sulla scena del delitto e conservate per anni tra il materiale sequestrato dopo l'omicidio.
3: Il tennis, giovedì di quarti di finale tra Amburgo e Ginevra. In Germania torna subito in campo Luciano Darderi, azzurro ai quarti di finale a Rottenbaum per il terzo anno consecutivo. Affronterà per la prima volta in carriera Alex De Minaur. Finisce subito invece l'avventura del doppio con Borelli e Vavassori, sconfitti dalla coppia francese Rebull Dumbia, gara che è stata recuperata dopo essere stata sospesa ieri per pioggia.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Media Radio Castellana, la tua radio.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Code per traffico intenso sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra Sastino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste. Ancora sulla A4 Milano-Venezia abbiamo 5 km di coda a causa di un incidente tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione Milano. Code a tratti sul percorso urbano di questa autostrada tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e file a tratti tra Pero e Cormano in direzione Venezia, naturalmente a causa dell'intenso traffico. Coda di 1 km sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud per lavori di ripristino incidente sulla carreggiata nord, sulla 14 Adriatica incolonnamenti a tratti per lavori tra Pedaso e Grottamare in direzione Pescara. Nel Lazio auto in coda a tratti sul tratto urbano della 24 Roma-L'Aquila-Teramo tra il raccordo e la tangenziale est. Prudenza per la nebbia che riduce la visibilità sulla 24 Roma-Teramo tra Roma e Carsoli e sulla 25 Torano-Pescara tra Torano e Avezzano. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca d'orso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo. Psicoterrorismo, vaccini, autismo. Chimico come sci e fumo questo e dopo andiamo. Un'altra estate merda che facciamo? Vabbè, balliamo.

Non avere paura, non restare nell'ombra. Allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo. Chi di lui Arianna che facciamo? Vabbè, balliamo.

Non avere paura, non restare nell'ombra. Allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo. Chiedilo Arianna che facciamo. Vabbè, balliamo.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati. Sulla 13 Bologna-Padova rallentamenti e code tra Interporto e Ferrara Sud in direzione di Padova. Si sta provvedendo a ripristino della sede stradale dopo un incidente tra Ferrara Sud e Ferrara Nord. Regolare la circolazione sulla restante rete viaria dell'Emilia-Romagna. Lavori di notte sulla 1 Milano-Bologna. Tra le 21 e le 5 chi proviene da Milano trova chiusa l'immissione sulla 22 del Brennero in direzione Brennero. E sempre sull'Autosole con orario 21.05 chiusura tra il raccordo di Casalecchio e la 14 Adriatica in direzione di Milano. Altra interruzione sulla 14 Adriatica, sempre dalle 21 alle 5, chiusura tra Imola e Faenza in direzione di Ancona. E con lo stesso orario, quindi 21.05, l'autostrada sarà chiusa anche in direzione di Bologna tra Castel San Pietro e San Lazzaro. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben trovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, un incontro di 60 minuti come sempre sul suono di qualità alla radio. Cominciamo con un cantante e musicista inglese, lui è Jamie Liddle con Little Bit of Feel Good.

suoni sul pentagramma jazz in radio con il soul funk di un artista indipendente inglese. Lui è Jamie Little. Questo era Little Bit of Feel Good, tratto da un disco del 2008 come Jim, che tra l'altro ha raggiunto anche ottime posizioni nella classifica inglese degli artisti indipendenti. Il jazz adesso fra gli anni 50 e 60, con un trio all'epoca molto conosciuto e famoso, Lambert, Hendricks and Ross, con uno standard del jazz scritto da Bobby Timmons, pianista e compositore americano. Il brano è Mornin'.

Fra gli anni 50 e 60 ha furoreggiato un trio jazz composto da Dave Lambert, John Hendricks e Annie Ross. Questa era una loro versione di Morning, un classico standard jazz scritto da Bobby Timmons, che abbiamo ascoltato su Jazz Train con molto piacere. Prossimo ascolto con un artista svedese, lui è Emil Ernebro, quasi quarantenne, ottimo chitarrista, e affronta un classico dei Beatles alla grande, direi, come Penny Lane, Emil Ernebro e la sua chitarra acustica.

In radio abbiamo ascoltato l'incontro di due artisti provenienti da due mondi diversi. Il primo, Vardan Ovsepian, pianista armeno cresciuto e maturato artisticamente negli Stati Uniti, con la cantante brasiliana di San Paolo Tatiana Parra e questa splendida Joist per piano e voce. E adesso in radio la Grecia con una cantante piuttosto nota che riprende la tradizione folk greca, spesso incrociata con il rebetico. Si chiama Eleni Vitali con Tipota den Chanete. Nulla è perso. Eleni Vitali.

Il suono particolarissimo di Eleni Vitali, una interprete greca che tra l'altro è molto amata nel suo paese, propone la musica attraverso le tradizioni folk elleniche mischiandole con le atmosfere e i suoni dell'Europa dell'Est, in parte anche la stessa Eleni Vitali di origini gypsy. Questa era Tipota den Hanete per Eleni Vitali. Dalla Grecia all'America Latina e al son cubano con una formazione straordinaria, una grande orchestra. Loro sono Spanish Harlem Orchestra con la salsa dura.

0: la salsa dura con la Spanish Harlem Orchestra, una formazione fondata nel 2002, nell'ottobre del 2002, da Aaron Levinson, produttore e musicista nonché compositore, e da Oscar Hernandez, musicista e pianista di origine portoricana. Questa era una scoppiettante, la salsa dura, per un'orchestra da tenere in grande considerazione. Se avete occasione di vederla anche su internet, è da non perdere. Spanish Harlem Orchestra su Just Train.
1: La salsa brava llegó.
2: Hey, come on, man.
3: Stai ascoltando Just Train.

La musica di Pino Daniele con questa famosissima Resta con me, ripresa da due artisti di Benevento, il cantante peraltro ottimo e sensibilissimo Jacopo Cerulo, con il fratello Gioele alla chitarra, che hanno ripreso un classico brano di Pino Daniele come questa Resta con me. Dopo Jacopo e Gioele Cerulo torniamo al ritmo soul funk con Letius e questa loro Keep On.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
4: Media Radio Castellana. La radio che dà la forza.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

odio questa città. Sappiamo che la vera vita è altrove. Tu fai progetti, ne hai una lista. Ma poi la vita fa quello che vuole. C'è qualcosa che non va in me. È proprio come fossi due persone. E ognuno odia l'altro suo sé. Hanno in comune soltanto il dottore.

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
3: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radiodiffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
4: This is a Lethal Media production.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Famiglia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Arriva un momento nella carriera della maggior parte degli artisti in cui non gli importa più di fare dischi o quasi lo fanno per hobby, tanto ormai il successo è in cascina. Eric Clapton è arrivato a tutto questo con Old Sock, composto da 10 cover e 2 brani inediti, un tuffo nel passato che per Clapton. La lista degli ospiti in questo viaggio della nostalgia include un mix di eroi contemporanei come a suo tempo J.J. Cale, Chaka Khan, Paul McCartney, Ty Mahal e Steve Winwood. Qui lo ascoltiamo insieme a Paul McCartney. Paul McCartney e Eric Clapton qui a Me and Blues.

Di Van Morrison abbiamo sempre detto di tutto e di più, la cosa che risalta è questa grande capacità di alzare il livello di qualità rispetto al suo precedente lavoro. Lo definirei un mito ancorato al blues e a tutti quei suoni che lo hanno reso una pietra miliare della musica popolare internazionale. Questa è King for Day Blues, Van Morrison qui a Mean Blues.

Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Mark Broussard si è conquistato un posto di rilievo nel panorama musicale internazionale, un artista completo che riesce ad essere coinvolgente con la sua grande voce. SOS Songs è un progetto con il quale Mark rivaluta spesso alcuni brani del passato, come questa Tell It Like It Is, un vecchissimo brano, un grande successo di Aaron Neville, qui a Me and Blues, Mark Broussard.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sean Webster è sulla scena rock blues inglese da qualche anno. Nel suo modo di suonare sono evidenti le influenze che arrivano dal suono di Albert Collins e Gary Moore, mentre vocalmente è coinvolgente, raffinato e con un tono che arriva a toccare ogni cellula sensoriale, primarie direi anche secondarie, due grandi doti che viaggiano su linee parallele senza che l'una prevarichi l'altra. Non è da tutti, direi, praticamente è uno bravo. A questo punto c'è da chiedersi come mai in tutti questi anni non abbia ricevuto la sua giusta attenzione. Questo è Highwayman, Sean Webster.
2: We're gonna leave you with this.

Descrivere la musica di un artista con una sola parola sarebbe troppo facile, ma farlo con la musica di Mark May sarebbe praticamente impossibile. Una cosa è certa però, trasuda il suo profondo amore per il blues. Tutto è iniziato in una famiglia di musicisti. Suo fratello maggiore Ken gli ha insegnato a suonare la chitarra e lo ha introdotto con artisti ad artisti come Beatles, Jimi Hendrix. L'ex chitarrista e cantante dei Dick's Best Band ha scoperto il blues quando sua zia gli prestò una copia di un live dei B.B. King, quando aveva a quei tempi soltanto 11 anni. Ne rimase affascinato e non poté più farne a meno. Questa è Blue Monday da Ian Texas Live, qui per voi a Mia Blues, Mark May.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Future Soul è stato registrato tra Jacksonville e i Phantom Studios in Tennessee. Il disco nasce da un nucleo di autori ristretto e molto molto molto affiatati. Un lavoro con produzioni lontane dal blues rock tradizionale, con arrangiamenti asciutti che non snaturano però il DNA della band. Questa è Be Kind, tedeschi Trucks Band, qui a Me and Blues.

In Hands of Blues di Angela Strayler ci sono brani di Elmore James, Muddy Waters, Chuck Berry, Otis Rush, Jimmy Reed, Ole Wolf, Little Milton e tanti altri ancora. Bastano solo questi nomi per rendersi conto della qualità di questo lavoro. Niente stravolgimenti vari, ma la chiara intenzione di mantenere intatta l'ossatura originale dei brani. In fondo, che bisogno c'era? Bastano la sua voce, i suoi fraseggi e il prestigio di una donna che ha dedicato molti anni della sua vita al Texas Blues. Questa per voi è Me and Blues, Angela Strayler.

Concludiamo questa puntata di Me and Blues con Caterina Pejak, cantautrice e pianista residente a Belgrado, attiva sulla scena musicale internazionale da più di 10 anni. Pur concentrandosi principalmente sulla sua attività di cantautrice e interprete, ha maturato una vasta esperienza nel settore culturale, partecipando a numerosi progetti nei Balcani. Ha iniziato a esibirsi nella tarda adolescenza, suonando nei blues club della sua città natale. Si allontana dalla musica classica dopo aver ascoltato dischi di Otis Pan, Ray Charles, Tom Waits, Nina Simone e Norah Jones. Qui per voi a Me and Blues, Caterina Pejak.

Puntata veramente particolare, questa di Passione Jazz, tutta incentrata su musica raffinata, elegante, rilassante, soprattutto jazz molto molto rilassante. Andiamo a chiudere l'ultimo step che ci dice che siamo praticamente quasi in chiusura, ma volevo chiudere alla grande con un brano di Bill Charlap. Che dire, Bill Charlap è tuttora un pianista jazz americano apprezzato soprattutto per una eleganza interpretativa, un raffinato senso armonico, una profonda conoscenza del repertorio classico, il famoso Great American Songbook. Lui è nato il 15 ottobre del 1966 a New York, figlio del compositore Broadway Musi Charlap. Fin dagli anni 90 si è affermato come uno dei principali interpreti del piano jazz mainstream, distinguendosi per uno stile limpido, sofisticato, influenzato da nomi quali Bill Evans e Bud Powell. Alla guida del Bill Charlap Trio ha inciso numerosi album dedicati agli standard americani, collaborando anche con artisti come Tony Bennett e la meravigliosa Diana Krall. Nel 2016 ha vinto il Grammy Award con l'album The Silver Lining, The Song of Jerome McKern, oggi considerato uno dei pianisti più autorevoli del jazz contemporaneo tradizionale. Posso già anticipare che completiamo il nostro appuntamento di oggi e lo riprenderemo proprio da qui, da Bill Charlap, la prossima settimana, sicuramente con un brano dal suo trio meraviglioso. Qui invece abbiamo un album che si intitola Plays George Gershwin The American Soul, e il brano in modo particolare che invece si intitola I Was So Young and You So Were So Beautiful, è un classico veramente, oserei dire. Quindi I Was So Young and You Were So Beautiful, Bill Charlap, per completare il nostro appuntamento odierno di Passione Jazz. Io vi ringrazio, appuntamento dunque alla prossima e con tanta tanta musica jazz assolutamente da ascoltare, per quanto mi riguarda da proporre, e voi spero da gustare. Ciao da Graziano D'Andrea.

0: Sezione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: bitches, I will look to love some lady for some man.
1: Ben atterrati su Mondo Live Radio TV, il canale che parla di musica inedita ed emergente. Oggi parliamo con i Woodwinds, una band rodigina che nasce nel 2014, il cui progetto è in continua evoluzione. Dal 2022 i Woodwinds, complice un cambio di formazione, sperimentano sonorità più elettronica. Più elettroniche, mentre prima appunto si occupavano e si caratterizzavano di un approccio più alternative rock. Altra cifra della band sono i testi ermetici e le atmosfere oniriche. Andiamo a sentire l'intervista.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia dei Woodwinds, giusto?
3: Giusto.
2: E abbiamo qui con noi,
3: io sono Filippo Piva, il cantante.
4: E io sono Daniele Allegro, il bassista.
2: Bene. Ragazzi, allora, Woodwinds, una domanda che non vi ha mai fatto a nessuno. Chi ha trovato il nome? Dove l'avete preso? E magari anche parlate un po' di voi, da dove siete nati musicalmente, da dove venite, anche così una breve biografia.
4: Ok, posso rispondere io a questo, visto che mi tocca, Nel.
3: Prego.
4: Posso anche raccontare la vera storia segreta del nome dietro.
2: Siamo qui apposta, abbiamo lo scoop.
4: Lo scoop inedito, sì. Il nome Woodwinds è praticamente stato molto un caso. Inizialmente avevamo due gruppi, cioè i membri del gruppo originario erano due gruppi, metà dei membri di due gruppi diversi. Abbiamo deciso di unire perché per situazioni eccetera eccetera, e per trovare il nome del gruppo in realtà è molto strano, perché c'era un fusto di vino a casa mia e aveva una tipo un animale con delle ali di legno che erano le viti dell'animale stesso. Ho pensato, beh, stiamo cercando un nome e non è male, Woodwinds, suona bene come cosa. Ho detto, vabbè, io lo propongo, poi vediamo se va bene o no, e alla fine è andato bene. Poi per quanto riguarda le nostre origini, se vuoi approfondire un po' più tu.
3: Va bene. Sì, allora noi abbiamo iniziato nel 2014, come diceva Daniele, unendo insomma questi due gruppi che avevamo. Abbiamo iniziato inizialmente facendo cover in stile comunque alternative rock, più diciamo orientato verso anni 90-2000, insomma. Da lì abbiamo iniziato a comporre praticamente subito e diciamo poi abbiamo avuto molti cambi di formazione nel corso degli anni.
2: Veramente Woodwinds, oltre a voi due, chi sono?
3: Allora, siamo noi due, poi c'è il chitarrista Andrea Allegro, che è il fratello di Daniele, poi il batterista Alessandro Paganini e la tastierista Asia Butticè, che purtroppo non c'è stasera per l'esibizione perché non sta molto bene, però insomma nel cuore c'è, è sempre se noi insomma.
2: Nella sante prima, le vostre influenze musicali vengono tutte quante, diciamo, dal crossover. Avete qualche artista che magari da consigliarmi, qualche album da consigliarmi anche?
3: Allora, noi abbiamo iniziato appunto da prendendo ispirazione appunto dall'alternative rock, in seguito diciamo ci siamo sviluppati più anche su sonorità più progressive, quindi in particolare, almeno per quanto mi riguarda, molti riferimenti sono ad esempio i Porcupine Tree oppure King Crimson, Aiken, insomma, quindi gruppi comunque diciamo progressive abbastanza moderni, insomma, e puoi dire poco.
4: Ok, poi come basi di formazione personali, magari non so, i Rush o quant'altro, però provando a trovare magari una chiave un po' più, come dire, contemporanea e quant'altro, e una volta che si è un po' formato il nostro sound nel corso di questi anni, eccetera, eccetera, abbiamo detto, beh, perché non provare ad unirci un po' di questo, un po' di quello, a seconda di quello che ci piaceva al momento. Non so, gruppi un po' più elettronici con la tastiera che si è unita da poco, eccetera eccetera, oppure facciamo una canzone magari un po' più cose, inglobiamo un po' più generi rispetto a quello che
2: è più spazio, diciamo, le azioni.
4: Sì, ecco.
2: So. Allora, vediamo ad oggi, vediamo a voi, vediamo al nostro singolo, praticamente. Allora, parlate chi l'ha scritto, come la genesi.
3: Certo, allora, il brano che portiamo stasera, che è appunto anche un singolo che è uscito a inizio anno, quindi il nostro ultimo singolo pubblicato, si chiama Bloody Moon. E allora, il testo l'ho scritto io, la musica l'abbiamo scritta tutti insieme, abbiamo portato, come facciamo di solito, insomma, a livello di composizione, ognuno porta, diciamo, le sue idee, si cerca di svilupparle. E questa canzone prevalentemente parla di, diciamo, di nostalgia, insomma nostalgia per situazioni magari giovanili, quindi situazioni, cioè, diciamo gioventù, insomma, anche magari cose, come dire, cose un po' complesse, insomma, quindi magari, non so, la serata che si deve insieme, insomma le prime esperienze, insomma, anche sì, esperienze magari alcoliche, anche esperienze con appunto compagne, insomma queste cose qua. E diciamo Bloody Moon rappresenta un po' una luna di sangue che noi impersonifichiamo, abbiamo impersonificato anche nel nostro video musicale con una figura femminile che rappresenta appunto sia la tentazione che in realtà anche il ricordo, quindi la nostalgia.
2: Bene, se qualcuno cerca Voodoo Wings sui social o per la voce digitale, dove siete, come siete, un po' di tutto.
4: Vai te,
3: vado io. Allora, sui social, allora noi siamo prevalentemente attivi su Instagram. Allora, su Instagram la pagina si chiama Voodoo Wings Official, tutto attaccato. E abbiamo anche Facebook, che è Voodoo Wings semplicemente, quindi basta scrivere. E abbiamo anche qualche video su YouTube, tra cui anche appunto quest'ultimo video musicale che abbiamo pubblicato. E il gruppo si chiama sempre Voodoo Wings, insomma, quindi basta cercarlo. E
4: sempre su Spotify o comunque altre piattaforme musicali ci siamo anche lì. Abbiamo ad ora due singoli che sono fuori con questa formazione e sì, cioè sotto Voodoo Wings sempre, e sono quello di cui abbiamo parlato che porteremo anche poi, e un altro che è un po' più vecchiotto di un paio di anni fa, però sempre magari nel mood un po' più contestuale a quello che abbiamo passato come storia del gruppo, eccetera, quindi magari con un'ambientazione un po' più spaziale e un po' più fantascientifica, diciamo.
2: Bene, ragazzi, di bagaglio ne avete, anche di strada ne avete, direi che qui da Mondo Live Radio TV è tutto. Marco Weiss di Voodoo Wings, Stay Rock.

0: Grazie.
1: Anche oggi vi abbiamo fatto scoprire una nuova interessante band, non resta altro da fare che seguirci, condividere i nostri contenuti e se avete domande scriverci a mondoliveradiotv@gmail.com. Io sono Claudio Closer Callegaro e vi aspetto alla

0: Media Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

amanti del microsolco, comincia Racconta Vinile. Nel salotto delle onde medie, emozioni viniliche con una puntina di Remember. Tutto questo e molto altro in compagnia di Bruno La Voce.

0: Ehi, ehi, ehi, ehi, questo è il Racconta Vinile, torniamo in grande spolvero, eh. Attenzione, è passata già una settimana, è già giovedì, puntuali come orologi svizzeri. Oh, chissà poi perché. Chissà perché gli orologi svizzeri sono così puntuali. Comunque, sono le 21.03 spaccate, adesso 4, e noi siamo sempre sul pezzo. Non so che cosa ci sia in televisione, ma sicuramente potete rinunciarvi e stare qui con noi, ascoltandoci in onde medie, magari, che è uno spettacolo veramente irripetibile, ok? O se no, sulle nostre app. Però in onde medie provate a 1098 o 711 kHz, meglio 1098, anche perché ci sentono fino ovunque. Facciamo tanta strada, in Germania, non ci facciamo mancare niente. Anzi, io non so parlare tedesco, però salutiamo gli amici che ci ascoltano dalla Germania o dalla Finlandia o dovunque ci stiano ascoltando. Molto bene, allora, stasera abbiamo un ospite, come anticipavo sui social, abbiamo un ospite che insomma, gioco in casa, praticamente giochiamo in casa, c'è poco da fare. Perché sto per chiudere, nel senso che non chiuderò proprio in maggio, dovrò farne anche una o due in giugno, però siamo vicini a chiudere, per cui grandi saldi, abbiamo i saldi, i saldi e i ribassi. No, vabbè, no, dicevo, nel senso che comunque è un racconta vinile istituzionale, non che ci siano le istituzioni, niente di che, nessun proiettile o cose mandate a casa, state tranquilli, tutto a posto. No, è che abbiamo qualcuno della crew, in particolare Angela Borghi, buonasera, benvenuta.
1: Buonasera a tutti, io sono impietrita dall'agitazione questa sera.
0: Stai scherzando, veramente.
1: Intanto grazie, sono molto contenta di essere qui con voi in diretta, perché è sempre molto molto entusiasmante la diretta. E ascolteremo un po' di musica, un po' di dischi.
0: Hai portato i dischi?
1: Sì, un dischetto numero, quindi qui ci sarà ampia scelta.
0: Ascolta, ma hai portato anche i soldi in contanti?
1: Ecco, sì, secondo me ce ne vorranno diversi, perché io ho studiato molto in queste sere le tracce per riuscire a far partire la canzone in maniera puntuale, però non lo so, vediamo.
0: Bene, conosci tutto, insomma, qua vediamo, non vediamo solo vinili ma anche emozioni. Ho visto che ci sono dei bei dischi.
1: Vediamo un po'.
0: Un sacco di dischi hai.
1: Sì, ce n'è un sacco.
0: Hai fatto la preziosa, ma poi però anche emozioni, cioè dovrai raccontarci.
1: Beh, sì,
0: anche un
1: certo.
0: Po' di emozioni, quello che. E poi proveremo a fare parlare anche altri qua, perché comunque c'è qualcuno qui.
1: Non credo.
0: Fa furbo, non credi, ma
1: non
0: io,
1: credo, non
0: un'ora
1: credo.
0: E mezza è lunga, posso
1: un'ora e mezza
0: qualsiasi
1: è lunga, certo,
0: cosa.
1: Chissà cosa può capitare in quest'ora e mezza.
0: Vabbè che vola un po'.
1: Comunque intanto mi ricollego un attimo ai saluti,
0: perché?
1: Mi devo ricordare di salutare il signor Jürgen, spero di non aver
0: ma
1: detto
0: di brutto
1: male,
0: brutto
1: è di Berlino,
0: Berlino
1: che
0: bello.
1: Ci ascolta questa sera, ha detto che ci avrebbe ascoltato, poi se il 1098 a Berlino stasera è arrivato un po' così loffio, ha detto che ci ascoltava in digitale, perché noi sia in AM, orgogliosamente in AM, come dice il nostro payoff della radio, ma anche.
0: Scusa, parla in italiano qua perché siamo italiani.
1: Il nostro slogan.
0: Ecco, beh, uguale.
1: Il nostro slogan cita che noi siamo orgogliosamente in AM e quindi.
0: O la reclame.
1: La reclame. Che fa tanto anni 70, 80,
0: esatto.
1: Anche forse meno.
0: No, vabbè, salutiamo Jürgen.
1: Jürgen, sì. E poi abbiamo, spero di pronunciarlo bene, il signor Jarmo. Della Finlandia.
0: Addirittura.
1: Sì, di una città sopra Helsinki che per noi è impronunciabile. Adesso metto via il gobbo perché qui i fogli non sono ammessi. Lo so, non sono ammessi, ma la mia memoria poi quando mi agito viene meno, ergo mi dimentico le cose, quindi onde evitare di fare figuracce, mettiamo un minimo di gobbo.
0: Molto bene.
1: Comunque stasera ascolteremo un sacco di bella musica, spero che piaccia. Poi mettiamo un po' quello che salta fuori mano a mano.
0: Ai posteri
1: la tua sentenza, sì, esatto, sempre così.
0: Esatto, allora io ho visto quello che provavi prima e quello con cui inizi, vero?
1: No.
0: Hai già cambiato?
1: L'ho cambiato.
0: Vabbè, hai fatto bene.
1: No, l'ho cambiato perché quando mi sono messa a fare la ricerca della musica da portare qua, e devo dire che è stata veramente difficilissima questa cosa, perché avendo a che fare con dei dischi, ovviamente ci vuole una certa cautela nel maneggiarli, una certa dolcezza nel farli partire e nel gestirli. In più c'è anche un discorso di dimensione di ingombro, perché se chiaramente fanno peso, fanno spazio, vanno guardati. Io ho messo qualche post-it per ricordarmi come li avrei voluti mettere. Poi a un certo punto erano talmente tante le canzoni che volevo portare che ho detto vabbè, senti, vabbè, li porto tutti, poi vediamo.
0: Benissimo, lungo, insomma, nel corso della trasmissione, esatto, deciderai, magari, esatto, puoi fare dei cambiamenti. Però quando c'è Julio, per favore dimmelo,
1: Julio,
0: perché
1: lo mettiamo dopo.
0: Esatto, perché io devo fare una dedica a un mio amico, bene, che anche, okay, lui è un appassionato, okay, di Julio Iglesias, okay. E niente, siamo dei vecchi di merda, come dice Mazzoli, dice così ed è vero, ha ragione.
1: Ecco, io non dico così, ma io dico che la vecchia che in me ama questa roba, perché io sono nata negli anni 70, per cui sono figlia degli anni 70.
0: Sei nata negli anni 70?
1: 75, per la precisione.
0: Vabbè, erano quasi 80, eh.
1: Beh, però io sono cresciuta ascoltando queste musiche, per cui per me sono come le ninna nanne. Invece che ascoltare, che
0: coi fogliettini mi hai fatto, allora, i post-it, no, i fogliettini mi hai fatto venire, no, la raganella qua, senti che c'ho la gola un po', senti che
1: ma no, perché sono talmente tante, poi io quando mi agito poi perdo un attimo di vista, almeno ho fatto qualche freccina per dire quella lì ti piaceva, quell'altra ti piaceva, ma poi erano talmente tante che ho detto è inutile star lì a post-ittare tutti, lasciamo stare.
0: Vabbè, comunque, se volete infamare il mio ospite, la mia ospite, esatto, di stasera, 348 7607 907, lo ripeto, 348 7607 907. Ah, sembro quello, prima ascoltavo Radio Monte Carlo, che non è MRC, è RMC quella, e c'erano due che parlavano e a un certo punto hanno cominciato ad abbassare il tono della voce, così
1: sempre di più,
0: si vede che dicevano, non lo so, ma la radio di flusso sta impazzendo. Infatti scegliete la radio non di flusso come la nostra,
1: che non è ancora l'orario giusto, verso mezzanotte comincia ad abbassare.
0: No, no, ma questi, non so, si leggevano una poesia assieme, no? Io, secondo me hanno cambiato tutti i canali in quel momento.
1: È probabile, comunque. Probabile.
0: Va bene.
1: Dai, facciamo sentire un po' di musica.
0: Allora, direi di sì. Allora, ripeto il numero 348-7607-907, soprattutto per Sergio, che so che sicuramente è all'ascolto e vorrà dire qualcosa a, insomma, Angela, che è una nuova. Cosa succede? Non ci stai più riuscendo.
1: Non
0: basta, che lo sposti.
1: Ah,
0: basta,
1: okay,
0: che lo sposti. Sono già 50 euro, questi. Ok. Allora, vediamo un po'. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Ah, attenzione, momento di suspense. Secondo me sono i primi 50 euro della serata. Io stasera andrò via pieno di soldi.
1: Spero di no, però vediamo.
0: E poi non ti posso neanche far firmare, perché.
1: Dai, quella che volevo mettere.
0: Ma cos'è? Cos'è? Cos'è? Va bene, dai, ascoltiamola. Comunque, questa è una selezione di Angela Borghi, stasera qui con noi. Per cui sarà una serata lunghissima.

0: Beh, ma c'è di bello che già Charlotte sul pezzo mi sta dicendo che questa non è l'unica versione, ma è stata anche Tina Turner a farne una bellissima. Ma io vorrei aggiungere anche quella di Missy Elliott, che spacca, eh. E poi c'è qualcuno che ha mandato un messaggio con l'889 finale e poi ha cambiato idea, l'ha annullato. Vabbè, è finito il disco, purtroppo è finito. Guarda, io l'avrei fatto durare anche di più, Angela. Secondo me potevi scegliere delle tracce un po' più lunghe, perché sennò diventa lunga.
1: Ce n'è una da 10 minuti.
0: No, sta scherzando. No,
1: se
0: no,
1: vuoi la mettiamo.
0: No, va benissimo, questa mi piaceva. Anzi, l'avrei ascoltata due volte. Peccato che l'hai fatta iniziare già da un po' dall'inizio.
1: Mi costerà un capitale questa serata.
0: Vabbè,
1: questo
0: ancora il notaio non è ancora sul pezzo, comunque. Però questo messaggio è misterioso, Un messaggio che viene, questo messaggio è stato eliminato, è inquietante.
1: Uno che ha cambiato idea repentinamente, ha detto: ho scritto una cosa che mi assumo la responsabilità di quello che ha mandato.
0: Vabbè, saluto tutti quelli che stanno ascoltando, siete in molti, come sempre, fedeli. Mi fa piacere che abbiate spento la televisione per scegliere noi. E vi dico anche che se state ascoltando in streaming, provate l'emozione di ascoltarci a 1098 in AM, perché veramente il fruscio dei vinili spacca. È proprio la radio giusta per ascoltare vinili, questa. Certo, senti che non c'ho più voce. Stasera non ho voce.
1: Devo parlare io allora?
0: No, vabbè, però questa cosa è inquietante, eh? Vabbè, comunque,
1: ma
0: si vede che non riesco a fare forza sul diaframma, come mai? E parlo di gola.
1: E chi lo sa?
0: Boh, non lo so, si vede che...
1: Comunque la settimana scorsa io ascoltavo Racconta Vinile da casa sul 1098 e si sentiva da Dio.
0: Eh beh, certo.
1: Veramente,
0: sai com'è,
1: benissimo.
0: Sai com'è.
1: Quindi
0: speriamo che Jürgen ci abbia...
1: Lasciamo il digitale e torniamo
0: alla
1: analogica.
0: Il signor Jürgen ci abbia ascoltato da Berlino, perché insomma penso che la propagazione serale dovrebbe essere buona. Per cui chissà. Pensa, Angela, chissà dove stanno ascoltando i tuoi dischi adesso.
1: Esatto.
0: È una cosa pazzesca, è magica. Va bene,
1: il nostro
0: dai.
1: Editore mi raccontava che siamo arrivati in Giappone. Anche.
0: Cambia disco, non parlare di editori, lascia stare. Non lo nominare l'editore. No, stasera no.
1: Va
0: stasera
1: bene.
0: Non si nominano editori, direttori, niente.
1: Allora.
0: Ok, di.
1: Allora, mettiamo la mia passione.
0: Ciao Federico.
1: Mettiamo la mia passione. Perché...
0: Chi è la tua passione? È anche l'assistente.
1: Certo.
0: Mi fa piacere.
1: Certo.
0: Mi fa piacere. Bene, allora, dimmi un po'.
1: My passion.
0: Dimmi un pochino. No, ma non mi frega niente, non mi fare la...
1: Dai, metto Julio.
0: No, spiegami perché. Perché
1: mi è sempre piaciuto, mi piaceva fin da piccola. Io ero una bambina strana, perché a me piacevano le cose degli adulti, non ascoltavo le canzoncine dei ragazzini, quindi io... Mi guardavo le cose dei grandi, quindi quando ero una piccolina.
0: Ma quanti anni avevi? 27?
1: Cosa avrò avuto quando c'era Julio? 7-8 anni. 9.
0: Ah, beh, sì, dai, è un po' strano. Io, questa cosa metti di Julio?
1: Se mi lasci non vale.
0: La dedico al mio amico Panitti, con cui insomma dovevamo mettere su un complessino tipo gli U2. Poi dopo io ho rinunciato, se no adesso non sarei qui, ma chissà dove, magari
1: chissà
0: in
1: dove
0: tournée.
1: Saresti,
0: Va bene, provaci, vediamo.
1: Vediamo.
0: La prima traccia l'hai messa fuori, tira su, perché sennò sono 15.000 euro questi, perché ci hai rotto la puntina anche probabilmente.
1: Disastro.
0: No, guarda che veramente.
1: A casa non mi è mai successo.
0: Sì,
1: ti giuro.
0: Ma va bene. Allora, caro Gianluca Panitti, ovunque tu sia, potresti essere anche in Germania a ascoltarci,
2: La valigia capito? Sul letto è quella di un lungo viaggio.
0: Ma mi chiedo che turbe avevi a 8 anni a ascoltare sta musica.

0: penso che un paio di papere le abbia sventrate.
1: Non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare?
0: Grande cacciatore.

0: Vabbè, ma se ti vuole lasciare ci sarà stata una ragione, l'avrai fatta arrabbiare, eh? Cioè non è che, non penso che le cose succedano così a caso, eh? Poi questo, questo è un marpione.
1: Vabbè, ci sarebbe da disquisire a lungo su questa canzone, lascia stare.
0: Ma solo a 8 anni l'hai ascoltato oppure anche dopo è rimasta nei tuoi...
1: No, è rimasta lì ogni volta che mi capita di...
0: Ma scusa, quando hai conosciuto Massimo Decimo Meridio, no?
1: Esatto.
0: Ok. Che cosa è successo? Cioè, su questa musica l'hai conosciuto? Se
1: no,
0: mi lasci,
1: no, non c'era questa musica.
0: Quale musica c'era? Vedi che non te la ricordi.
1: No, veramente, no, c'erano
0: gravissima.
1: I Pooh.
0: Come i
1: Pooh?
0: Sì. Hai portato i Pooh?
1: No, non ce l'ho.
0: Ma che tristezza. però
1: gli ho presi i Bee Gees.
0: Vabbè, allora dai. Allora,
1: i Bee Gees, insomma. Oppure no, mi sono sbagliato, i Beatles.
0: Comunque tu parli troppo e non metti, fai cose, devi tirare.
1: Vorrei...
0: No, usa la
1: cosa. Aspetta,
0: erano già 50 euro.
1: Già 50
0: fatto.
1: Euro.
0: Va bene,
1: ringrazio
0: Charlotte perché mi sta scrivendo che io vado matta per Julio come Angela. E ho una cover disco music da discoteca canadese del 1978. Deve spaccare, so qual è Charlotte.
1: Io però voglio fare un saluto a Charlotte.
0: Fai un saluto.
1: Che spero di conoscere presto perché ci siamo sentite tramite... tramite web.
0: Come vi siete sentite tramite web?
1: Sì, siamo amiche su Facebook e quindi ci siamo sentite, ci siamo parlate.
0: Ah sì? Esatto. Ah, ma guarda che la Charlotte non è mica una così...
1: ma Charlotte è Charlotte.
0: Charlotte, attenzione. A proposito, Charlotte, che cosa fai giovedì prossimo? Perché io vorrei fare un racconta vinile con Charlotte. Dimmi tu se puoi, se no, insomma, un'altra volta.
1: Posso venire a fare il guest qui?
0: No. No, perché
1: lo ascolti da casa, va bene.
0: No, lo ascolti da casa.
1: No, ma io facevo il ghost, mi mettevo lì da una parte, non dico niente.
0: Adesso mi sta rispondendo, così so già per la prossima settimana che cosa farò. Cosa sarà di me? Che cosa
1: sarà
0: di
1: te? Che sarà di te?
0: Va bene, allora che cos'è sto disco qui?
1: Allora,
0: mezzo cancellato. Poi.
1: Sono troppi dischi che vorrei mettere, quindi è un disastro. Mi servirebbe veramente l'assistente per dirgli guarda mi metti questo e invece no, qui è difficile la questione.
0: Allora Charlotte, scusa, ma guardo subito, guardaci bene perché oltretutto qui non sono solo io a conoscerti ma hai anche degli amici di Facebook qua e così. Vabbè, libera, ok. Allora la prossima settimana, signore e signori, Charlotte qui con me a fare racconta vinile. Però adesso pensiamo ad Angela anche perché 1.000 euro già li ha persi stasera. Che cosa
1: ragazzi,
0: devi fare?
1: Ragazzi, qua la questione è...
0: Qual è il problema?
1: Perché io mi sono cercata tutte le
0: cosa
1: canzoni
0: stai facendo?
1: Che...
0: Aspetta,
1: devo
0: stai...
1: trovare il quart'ultimo pezzo.
0: Vabbè,
1: di questo disco.
0: Però avevi toccato i giri, poi dopo...
1: Sì, ma ho sbagliato. Devo andare prima ad accenderlo.
0: Ok.
1: Prima l'accendo.
0: Prima lo accendi.
1: Poi? Sposto la levetta. Scusate, mi sposto dal microfono, ma...
0: Che si deve fare perché... Ok, allora io dopo ti insegno una skill di Sandrain che spacca. Se tu te lo metti di 3/4 in giradischi, dopo ti faccio vedere.
1: Proviamo, vediamo. Altre 50 euro. Però ci siamo quasi, vedi? Ero lì per la traccia.
0: Vabbè, dai, tanto 1000 euro te li sei
1: allora,
0: già giocati.
1: Per gli ascoltatori, io sto sudando come un animale in questo momento.
0: Che bei momenti, eh?
1: Nel senso che agita questo.
0: Che cos'è? No, dillo tu, l'hai scelta tu, non so.
1: Ho sbagliato lato, dovevo mettere i baccarà.
0: Ma non è che hai sbagliato radio proprio anche?
1: Ma no.
0: Eri ospite da un'altra parte e sei venuta qui.
1: Che cos'è?
0: Però mi piace.
1: Beh, lasciamo, dai.
0: Dischi a sorpresa qui stasera a Racconta Vinile, in console Angela Borghi.

Vabbè, dice Angela che questa è Thelma Houston, però ci piace, dai. Charlotte, che cos'è questa? Tu non la... secondo me non hai

0: Beh, che dire, Thelma Houston, dai, è capitata a caso, però boh, non so che dire. 348-7607-907, non scrivete sul mio perché adesso è scarico, oltretutto non posso più leggere. Allora, no, dall'altro lato, se no è esatto, è proprio okay. Il contrario stavi facendo. Allora, così, ma anche di più, anche di più. Se vuoi anche... Esatto, fai così, vedi?
1: Così,
0: vedi
1: okay.
0: Che così lo sposti sul solco e vedi il solco direttamente furba. Sulla puntina. Furba, te l'ho detto io, furba.
1: No, furba, furba. Cosa furba? Io
0: sì,
1: non...
0: ho capito, però. Allora, questo dovrebbe essere un rock del 1978, ma non ricordo bene, dice Charlotte di Thelma Houston. Vabbè, comunque.
1: Allora, qui non c'è l'anno, però dalla regia
0: vabbè,
1: mi dicono che è del 78? Sì, ok, perché questi sono
0: Dynamite.
1: Dischi che io ho preso in prestito, perché
0: è una
1: di mio ne ho due.
0: È una compilation questa,
1: è una compilation, Dynamite, molto bella,
0: Dynamite.
1: Esatto. E ora vi vorrei far sentire però quello che vi volevo far sentire prima, perché...
0: Speriamo, perché se hai sbagliato disco di nuovo...
1: No. Allora, aspetta.
0: Ma cos'è che ci volevi far sentire poi? 4. Perché? Quale emozione? Quale emozione?
1: Mi piace da matti.
0: Vabbè, hai qualcosa... Ecco, no, va bene, ci sei.
1: Il gobbo qua che
0: devi solo, lascia stare il gobbo. Il gobbo, toccagli la gobba che porta fortuna. Il gobbo,
1: secondo me.
0: Il gobbo non è quel rullo che serve per leggere, no?
1: Vabbè, proviamo, dai, vediamo, speriamo bene.
0: Ah, speriamo bene. Vediamo, ultimi puntamenti.
1: Ultimi puntamenti.
0: Sta diventando
1: via.
0: Lunga la cosa.
1: Sì, ce l'ho fatto.
0: Vabbè, già iniziata.
1: Beh, no, è l'intro, dai.
0: 50 euro.
1: No, facciamo 45, dai.
0: No, 50 euro.
1: No,
0: il notaio.
1: 45, fammi lo sconto.
0: Per favore.
1: Ah, non si fa.

0: Le sorelle Baccara, tipicamente spagnole, dice. Belle tipe allora, certo, belle tipe. Comunque quella di prima era veramente Houston, ma Houston, com'è che si chiamava? Hai detto prima?
1: Thelma Houston,
0: per cui non è, ambasciatore non porta pene, lasciate stare, lei che si occupa di queste cose, ma vedo che sta tirando fuori un disco.
1: Sta muovendo i dischi, cercando i titoli.
0: Sì, ci sono dischi sparsi dappertutto adesso.
1: Esatto, cosa... ma è il suo bello.
0: Allora, c'è qualcuno che scrive: il gobbo è la croce con il testo del blues del raduno tatuato sulla schiena.
1: Hai capito? Allora, di Sergio aspettiamo il blues qui in radio,
0: Allora,
1: Sergio, mandaci il blues.
0: Con sta musica qui in casa è scattato il trenino, anche se siamo solo in due. Buon divertimento,
1: adesso,
0: ragazzi.
1: Adesso ne mettiamo,
0: grazie,
1: un'altra, perché
0: adesso faccio anche un applauso, che
1: guarda, sì,
0: non è per te, è per Sergio.
1: Ah, scusa, sono presa gli applausi che non sono i miei, scusa Sergio.
0: No, allora, volevo dire che il prossimo disco, vedo che insomma l'hai nominato prima, il prossimo disco riguarda l'incontro con Massimo Decimo Meridio, no? No, niente, proprio abbiamo il cuore di pietra qua stasera, non, le emozioni le abbiamo lasciate a casa, siamo... Chi
1: glielo
0: sono?
1: Metto dopo, adesso non voglio, è ancora presto per fare sentire, allora, la musica un pochino più soft.
0: Ancora presto, è già volata via mezz'ora, io...
1: Non so, però c'è tanta roba che voglio fare.
0: Tempo corre, va bene.
1: Allora, guarda, facciamo una cosa, ne sentiamo un'altra un po' ritmata e dopo mettiamo una lenta.
0: Ma guarda, tu puoi fare quello che vuoi, io faccio solo... Io faccio solo il gobbo.
1: Allora, aspetta, cosa devo fare?
0: Cosa devi fare? Cosa?
1: Ah, devo accendere...
0: Ah beh, ci vuole pazienza, caro Massimo Decimo Meridio.
1: Qua ci vorrebbe la web radio, perché io voglio far girare i dischi senza accendere il giradischi.
0: Che, ma meno male.
1: Uno spettacolo.
0: Guarda, quello che succede in studio rimane in studio.
1: No,
0: come
1: ma io
0: la
1: vorrei dire alle persone in ascolto che io non mi drogo, perché se mi drogassi.
0: Sai che già qualcuno ha scritto chiedendo se...
1: Se faccio uso di stupefacenti.
0: No, se gli davi il numero del tuo push.
1: Esatto.
0: Però...
1: Tutta roba mia.
0: Tutta roba
1: mia.
0: Sua. Bene, bene.
1: Allora, uno...
0: Tre. Conteggi, cose così.
1: Vediamo se sono stata brava. Vai.
0: Ah, vediamo.
1: Chi si...
0: dai,
1: sì.
0: Sta finendo, dai.
1: No,
0: vabbè.
1: Ma è quella dopo.
0: Sì, no, capito. Però dovresti prendere il silenzio. Ma va
1: lo
0: bene,
1: so,
0: non si può avere
1: nessuno
0: tutto.
1: È perfetto.
0: Va bene, questo cos'è?
1: Però
0: è
1: una delle mie passioni.
0: Tutti in piedi sul divano. Questa è Racconta Vinile. In console, Angela Borghi.

Dai, questo messaggio lo devo leggere. Bella musica, ospite fantastico, finché posso resto, poi vado ad aprire la sala operatoria. Mi raccomando, concentrazione, Roberto.

0: Cioè, sta aprendo 50 dischi, non so quanti ne metti su alla volta. Chi sei? L'americano? Sei l'americano? Ti senti l'americano?
1: Mi piacerebbe essere l'americano.

0: andiamo forte, questo è Racconta Vinile, in console, Angela Borghi. Puoi parlare, non è che...
1: Non sapevo che fosse aperto il microfono.
0: Vabbè, certo.
1: Comunque ci vorrebbe la palla, quella da disco.
0: La palla?
1: Sì, la palla, quella palla vuoi giocare a... argentata
0: sì,
1: da disco, con
0: sì,
1: le luci un po'.
0: Gli specchietti.
1: E anche il pavimento con le luci.
0: Adesso non esagerare, mi diventa una giostra. No, no,
1: era bellissimo, io ero piccola, me lo ricordo.
0: Non puoi cambiare il
1: format. Poi l'hanno tolto.
0: Noi abbiamo lo studio fatto così, se ti va bene so. Così, se no caccia i soldi e vai via. No, dai, sto
1: che
0: scherzando.
1: Cattivo.
0: No, no, dai, ascolta, com'è che hai tirato fuori 7-8 dischi tutti assieme?
1: Allora, no, me li sono preparata perché ho detto adesso me li preparo, li metto in fila perché per avere una così una
0: adesso ti voglio
1: una
0: vedere.
1: Continuità, dai.
0: Va bene.
1: Allora, io qui c'ho il gobbo che gobba ma non aiuta, io mi devo arrangiare, quindi li sto spostando, quindi al massimo decimo meridio e ai nostri ascoltatori che hanno ballato fino adesso. Adesso gli facciamo un attimino, gli facciamo ballare un lento.
0: Addirittura?
1: Sì, dai.
0: Ah, va bene, si può fare.
1: Allora qui vinco facile.
0: Signore e signori, perché è la prima traccia.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque.
1: No, allora, ieri sera dovete sapere che io volevo selezionare solo dischi dove c'era la prima traccia per me. Che ho detto così, frego la regia.
0: Ma perché sei
1: e
0: la
1: invece,
0: prima
1: no, siccome mi piace complicarmi
0: studi.
1: La... No, siccome mi piace complicarmi la vita,
0: furba,
1: ho cercato.
0: Senti.
1: No, era la via più semplice, visto che c'è da pagare un sacco di soldi. Quindi...
0: No, ma c'è un forfè. Per chi
1: forfè.
0: Mette solo prime tracce, sono 10.000 euro. Per cui ci avresti rimesso,
1: Vabbè.
0: Sai, bisogna leggere anche le scritte in
1: piccolo. Sbagliato, scusate.
0: Che porcheria, tira su. Ma guarda, davvero, questi sono 50 euro
1: sono
0: fissi.
1: 50 euro
0: notaio,
1: fissi.
0: Mi raccomando.
1: Ma io a casa, il mio giardischio andava benissimo. Devo portare il mio al prossimo volto.
0: Vabbè, dai, provaci.
1: Vediamo, riprovo.
0: Adesso voglio
1: vediamo.
0: Vedere anche i giradischi si portano adesso da casa.
1: Ma
0: per favore, che cos'è questo?
1: Beatles.
0: Ah, bene, allora.
1: Così potete ballare un lento.
0: Oh.
1: Molto dolce, molto sweet.

0: Vabbè, ma un raccontino potresti farlo ogni tanto. Questo è la prima
1: faccio.
0: Volta che hai limonato, hai sentito questa canzone. No, no, ma Massimo Decimo Meridio non c'entra mai.
1: No, non mi dispiace.
0: Vabbè.

0: C'è qualcuno che molto carinamente scrive: vorrei destinare il mio 5 per 1000 per contribuire al saldo dei debiti di Angela.
1: Vogliamo sapere chi è il benefattore.
0: Vabbè, non si può dire
1: benefattore. Me lo dirà in privato, almeno.
0: Sì,

0: Che bellezza, stavo facendo altro, io ero tutto impegnato nei fatti miei. Comunque, ottime selezioni, poche emozioni.
1: Grazie,
0: ma ottime
1: adesso
0: selezioni.
1: Le tiriamo fuori.
0: Speriamo,
1: perché fuori. Allora,
0: stai tirando fuori solo dei dischi.
1: No, adesso vi racconto una bella cosa, un bel ricordo, un'emozione bella di quando ero molto piccola.
0: Dai mo, come si dice a
1: quando
0: Berlino.
1: Quando avevo 4-5 anni al massimo, mi ricordo.
0: Che no, prima 8, 4-5.
1: Sì, più o meno, ero piccolina, adesso datare esattamente quando è stato, però ero molto piccola.
0: Che successe?
1: E mi ricordo che io guardavo questo film in braccio al mio papà. Ed è uno dei pochi ricordi che ho di quando ero bambina.
0: Come mai? Hai battuto la testa?
1: Ho battuto la testa.
0: C'è anche una canzone.
1: No, tra i tanti bei ricordi c'è questo spaccato in particolare di me che guardo questo film in braccio a lui.
0: Come si chiama o come si chiamava il tuo papà?
1: Mio papà si chiamava Giovanni.
0: Giovanni, bene.
1: E a lui ho dedicato.
0: Salutiamo, sai che qua siamo in M e ci sentono.
1: Ho dedicato il mio libro. Sì, ci sentirà.
0: Certo, ci
1: sentono. Lettere.
0: Ha voglia.
1: Sì, ovunque lui sia, ovunque la sua anima sia, sicuramente mi starà ascoltando, quindi sentirà.
0: Certo. Bella figura stai facendo.
1: Perché?
0: No,
1: è molto poetico.
0: No, nel senso hai già perso un bel po' di soldi.
1: Lo so.
0: Non è che sei proprio.
1: Ci sarà che mi aiuterà a risanare i debiti.
0: Già 5 per 1000 che arrivano qua.
1: Vabbè. Ascoltatori, non è facile stare qui, io ve lo dico.
0: Ascoltatori, non è facile. Ascoltatori.
1: E mi è uscita così.
0: Vabbè, che il film che cos'era?
1: Allora, il film era Grease.
0: Grease. Ma come 4-5 anni? Anche 12 o 13?
1: No,
0: già.
1: Io ero piccola. Questo film è un film comunque datato, non è così recente. Adesso non mi ricordo l'anno esatto di
0: film, non
1: però
0: a fare degli anni.
1: Comunque io ero piccola, quindi.
0: Cioè, dici quello con John Travolta?
1: Con John Travolta e Olivia Newton-John.
0: Ah, ho capito. Sì.
1: Che tu avrai visto sicuramente anche tu miliardi
0: no,
1: di volte.
0: No, sono troppo piccolo, troppo giovane.
1: Ah, sei troppo giovane, allora cioè, te lo devo dire. Un film musicale molto, molto carino, molto pulito, musicale. Di questa coppietta che si conosce. Poi si lasciano e poi alla fine c'è l'happy end, quindi molto bello. Tutto molto positivo in questo film.
0: No, vabbè, John Travolta, insomma, poi
1: John Travolta anche lui aveva il suo perché.
0: All'inizio era un ballerino prevalentemente.
1: Sì, era un ballerino, poi si è sfracassato e ha dovuto fare l'attore.
0: Vabbè, e tu con Massimo Decimo Meridio balli come.
1: Cioè, allora, dopo, ecco, col prossimo disco vi racconto un aneddoto di ballo. Dopo ti racconto cosa mi è successo.
0: Bene,
1: sì.
0: Questa vedo
1: perché
0: anche
1: lui ha un debito con me, adesso poi vi spiegherò.
0: Ride sotto i baffi, senza baffi.
1: Vi racconterò dopo. Adesso intanto vediamo se riesco a far partire questa canzone senza far danni.
0: Sì, beh, la prima traccia, non so.
1: Speriamo, perché mi sono.
0: Basta che ti abbassi un po'.
1: Mi abbasso un po', vediamo.
0: Ok, dai.
1: Ma vieni, ce l'abbiamo fatta.
0: E allora dai.
1: Questo è Frankie Valli.
0: Dai mo. Gelatina e via.

0: Ma guarda, non ci facciamo mancare niente stasera, c'è qualcuno che ti vuole salutare. Pronto? Dai. Qualcuno che vuole salutare, sei in linea.
1: Pronto, carissima, un saluto grande.
2: Ma ciao!
1: Certo.
2: Che sorpresa! Caramba, che sorpresa!
1: Una carambata allora. No, no, volevo salutarti, farti complimenti per le trasmissioni che stai facendo per la nostra emittente, insomma sei veramente veramente veramente piacevole stare con te. Poi
0: sì, ma questo direttore racconta vinile, questo non è una sviolinata, io pensavo dicessi qualcosa riguardo ai dischi, che cos'è questa cosa aziendale?
1: Questo è certo, innanzitutto sai, Angela so che è con te, quindi racconta vinile, certo, i dischi sono belli. Ti racconto sempre le stesse cose, se no.
0: Sì, no, ma certo. Dillo che eri già in branda, ti abbiamo sbrandato, dillo, ammettilo.
1: No, ancora no.
0: Dai, lo puoi ammettere.
2: Stava andando.
0: Sì, sincero.
1: Ancora no, no. No, perché non sarei così pronto e sveglio a rispondere alle vostre domande. Cioè, veramente le vostre domande.
0: Va bene, c'è qualcuno che scrive bella d'art, per cui sì, noi ti congediamo così puoi andare a nanna, ti ringraziamo per la telefonata.
1: Grazie. Allora, fammi ancora salutare e ringraziare Angela e poi naturalmente ringrazio anche te perché te poi io e te ci vediamo.
0: No vabbè, vabbè, non mi ringraziare perché tanto sai che non è.
1: Ti ringrazio per avermi chiamato, ti ho reso partecipe di questa tua trasmissione.
0: Volevo aspettare le 10:20 così magari eri già a letto, però
1: sì, volevo già letto, infatti. No, avevo capito che
0: va bene, ciao Dart.
1: Sappiate che mi ha fatto piacere, un salutone grande a tutti.
2: Anche a noi, grazie.
0: Ciao, buonanotte.
1: Ciao cari, ciao.
0: Ciao. Avete sentito? Avete ascoltato?

0: Beh, abbiamo rovinato questa bellissima canzone, un peccato, però dai, ci voleva, sai, mi aveva chiesto, posso fare un saluto, un ringraziamento, non so per... Comunque,
1: è stato molto gentile, no?
0: È stato molto gentile.
1: Vero, sì, assolutamente. È stato gentile,
0: però adesso basta, adesso non...
1: Allora, parliamo di ballo adesso, un ricordo legato al ballo.
0: Però potrei introdurre nel format l'aiuto da casa.
1: L'aiuto da casa.
0: Ci starebbe bene, chiunque viene,
1: sì,
0: può chiamare qualcun altro,
1: certo,
0: e farsi dare un aiuto.
1: Esatto,
0: non so,
1: l'aiutino da casa.
0: Non so per che cosa, magari per un ricordo o una cosa così. Bella cosa, beh, mi avete fatto venire un'idea. Direi che potrebbe essere... No, dopo.
1: Li mettiamo a posto dopo.
0: Dopo li mettiamo a posto. Ecco, l'ha buttato.
1: Qui l'assistente l'ha buttato. Che non si fa sentire vuole
0: l'ha
1: mettere i dischi
0: via.
1: A posto subito. I dischi.
0: Ma poi perché non
1: li
0: si fa sentire?
1: Li metteremo a posto dopo.
0: C'è il microfono.
1: Non vuole...
0: Massimo,
1: è timido.
0: Decimo meridio. Vai lì.
1: È timido. Dai,
0: basta che dici al mio segnale.
1: Scatenate
0: l'inferno. Così, un po' come Luca Ward.
1: Comunque, allora dovete sapere che Massimo, decimo meridio, mi deve un'unghia.
0: In che senso?
1: Allora, da che dovete sapere che qua
0: t'ha chiuso la macchina?
1: No, peggio.
0: Mano
1: allora,
0: dieci
1: anni fa siamo andati una sera a fare una prova di tango argentino.
0: Ah, un'unghia del piede?
1: Esatto.
0: Quale unghia del piede?
1: L'alluce.
0: Bello, doloroso.
1: Molto doloroso, ma doloroso era l'anestesia che mi hanno fatto per togliermi l'unghia che mi era rimasta attaccata per
0: metà. Che pesto me l'hai dato, Massimo decimo meridio?
1: E non è un ballerino. Diciamo che lui e John Travolta sono come il polo nord e il polo sud.
0: Sì, ma lui è abituato all'arena, a queste cose un po' più
1: sì,
0: violente.
1: Sì, infatti, dall'arena... E quindi io ci ho rimesso un'unghia, lui mi deve un'unghia.
0: Vabbè, ti deve un'unghia.
1: Sì, sì, è un debito.
0: Ma non penso che l'abbia fatta apposta.
1: No, ma io, ma scherzando.
0: Se ti vuoi, di qualcosa, tu discolpa. Vai là,
1: no,
0: in quel microfono, di qualcosa.
1: Lui prende solo le colpe. Basta.
0: Come? Le colpe
1: sì,
0: in silenzio.
1: Sì, sì, sì.
0: Guarda che poi
1: comunque...
0: a forza di reprimersi, poi un giorno si sveglia e t'ammazza.
1: E fa la strage. Adesso va di moda ammazzare la moglie.
0: Femminicidio.
1: No, però.
0: No, non scherziamo.
1: Parte gli scherzi, dai.
0: No, ma Massimo, guarda com'è. Massimo, decimo
1: guarda
0: meridio. Guarda
1: no,
0: com'è.
1: Sembra vedi Tonino carino da Ascoli.
0: Ma no, c'ha la cuffia.
1: Con le cuffie. Perché era simpaticissimo Tonino Carino.
0: Però ho saputo che è un marinaio, eh.
1: È un marinaio,
0: saputo che è un marinaio.
1: Sì, ha fatto il marinaio durante il militare.
0: Ma aveva
1: io
0: una
1: so
0: donna
1: tutto
0: in ogni porto.
1: Sembrerebbe di no, ma
0: annuisce,
1: probabilmente
0: annuisce,
1: sì, ma lui era di terra, non era di mare.
0: Come era di un marinaio di terra?
1: Non si è imbarcato, che io sappia.
0: Come non era imbarcato?
1: In tutte le sue varie racconti.
0: Ma sta parlando fuori dal microfono,
1: sì,
0: vedi già
1: fuori
0: onda. Già,
1: già tra un
0: comincia,
1: po', tra un po' mi scalzerà, mi
0: sì,
1: butterà
0: sì,
1: da una parte.
0: Il microfono là da Elvis, lo vedrai come Elvis.
1: Comunque, cambiamo completamente genere musicale.
0: Va bene.
1: E adesso questo ha a che fare con il ballo, è uno dei dischi più vecchi che abbiamo, credo.
0: Che avete voi?
1: Che abbiamo noi a casa nostra. E legandomi al discorso dell'alluce incriminato.
0: No, cioè, allora, spiegami, ma era scuola di tango o
1: era
0: già...
1: Era una lezione gratuita di prova, quindi abbiamo già cominciato malissimo, perché siamo andati alla lezione di prova, io sono venuta a casa che sono andata all'ospedale, quindi proprio è stato l'inizio e la fine.
0: Sì, ma anche tu stai attento dove
1: metti i piedi,
0: gli avrai messo un piede sotto al piedone.
1: No, è che io la verità è che
0: Massimo
1: avevo già un problema, poi ho avuto la geniale idea che sconsiglio a chiunque.
0: Cioè, avevi un problema, che problema?
1: Avevo un'unghia che non stava molto bene, già di suo.
0: Allora,
1: e
0: già,
1: sono andata alla lezione di ballo con un paio di scarpe aperte in punta, le open toe, e quindi come invitarono, come si
0: è... Te la sei cercata?
1: Me la sono cercata
0: alla fine.
1: Però vabbè, la mia carriera di ballerina è cominciata e finita lì quella serata.
0: Però potevi riprovarci, secondo me.
1: Lo so, ma dopo con chi ballo? Che lui non...
0: Ma sì, ma non l'ha fatta apposta. Magari la seconda volta.
1: Ma lo so io che non l'ha fatta apposta. Però intanto ci ho messo 6 mesi, 7 mesi a farmi ricrescere l'unghia, quindi non vorrei perderne un'altra.
0: Ma che poi t'è cresciuta, perché a volte non cresce più,
1: Sì.
0: Sai che a volte...
1: Lo so, sono stata fortunata.
0: Fortuna, vedi? Perché insomma dai.
1: Però comunque mi deve sempre un'unghia, quindi questo è il mood.
0: E quanto può valere un'unghia? Tipo,
1: non lo so.
0: Come un gronchi rosa? Tipo.
1: No, l'unghia no, è la mia è inestimabile.
0: Ride,
1: io sono un pezzo unico, anche la mia
0: unghia. Il filatelico
1: non si esprime.
0: Ride.
1: Comunque, allora, prima di mettere questo disco, vorrei fare un saluto ai miei compagni di corso di spagnolo.
0: Ma anche no,
1: compagno di spagnolo.
0: Vamos a matar compañeros.
1: Che stanno
0: escuchando
1: la trasmissione.
0: Ma tu parli veneto o lo spagnolo? È un corso
1: no,
0: di
1: io
0: veneto.
1: Ci sto provando.
0: Ma chi sa come che sono? Mi sono di Venezia.
1: È uscita, ma vabbè, ma qui mi si prende in giro. Io sono qua che sto
0: no,
1: veramente
0: parla in spagnolo,
1: sudando.
0: Visto che vai.
1: Ragazzi, se volete fare.
0: Quanto è che vai a spagnolo?
1: Il lunedì.
0: Ma
1: il lunes.
0: Da quanti? Il lunes. Ma
1: due
0: da
1: anni.
0: Quanto? Due anni.
1: Están dos años.
0: Sì. Dos años.
1: Dos años.
0: E il coach?
1: E il coach è la macchina.
0: Ah, ok. Vabbè. No, comunque, io non parlo a malapena l'italiano, però sentire parlare spagnolo è bello,
1: divertente.
0: Per cui di qualcosa, saluta i tuoi
1: e poi devo salutare anche
0: corso.
1: Sandra, perché saluto solo i miei
0: Sandra?
1: Compagni, è la professoressa di spagnolo.
0: È la
1: ma
0: è di madrelingua
1: ora.
0: O
1: è di madrelingua, sì.
0: O di madre italiana?
1: È di madrelingua spagnola.
0: Ah, bene, è spagnola.
1: È spagnola, sì.
0: E com'è? Come che spagnola è? Una spagnola mora?
1: No, è bionda.
0: Una spagnola
1: bionda, sì.
0: Una spagnola teutonica, vabbè.
1: Ci sono anche spagnole bionde.
0: Vabbè, salutala
1: bene,
0: in spagnolo. Vai, saluta in spagnolo. Fai un po'.
1: A todos.
0: Saluta a todos, lo so fare anch'io.
1: Come devo dire,
0: cioè, cioè, ti abbiamo mandato, abbiamo speso tutti questi soldi, due anni di corsi e poi saluto a todos.
1: Sempre
0: saluto a todos.
1: Sono ancora agitata, io le maniche
0: sudano.
1: Il mio cugino
0: de Venezia.
1: Vabbè. Vabbè, dai.
0: Donde,
1: però sono simpatica.
0: Donde este mere, me, donde este mi cerveza? C'è qualcuno che scrive. Donde este mi cerveza? Ah, non lo so.
1: Ah, non sé.
0: No, non sé.
1: Va bene, ascoltiamo questo pezzo, vediamo com'è.
0: Vamonos, compañeros.
1: Vediamo un po'.
0: No. Adelante, 50 euro, vamonos.
1: Perché?
0: Tutta ciccia grassa per me. Bene, ma bene. Perché? Che cosa hai messo su? A parte che hanno un volume questi dischi. E poi spingilo piano quel tasto che lo sfondi. Santa Maria. Ah, sbagliato, vedi, sono 50
1: no,
0: euro.
1: È l'emozione di... No, vabbè.
0: Dopo vedi, qui... dopo vedi il notaio.
1: Il notaio, spero sia clemente, gli pago una cena piuttosto.
0: Donde sta mi cerveza? Donde sta?
1: Eccolo qua. No. È una rumba questa.
0: Ay, ay, ay, ay, ay. Yo soy Speedy González.

0: Me sta a frantumare il cocones.
1: Mi piace.
0: Ah, molto bella, molto bella. Una pregunta, por favor. ¿Podemos pagar con pesos?

starebbe bene anche il testo di, del, del messicano che sta con Trinità, no? Lo dico a casa, chi vuole scriverlo.

0: Io ho perso il timpano praticamente con questo pezzo.
1: Ok, ok, bellissimo, bellissimo, bellissimo.
0: Particolare.
1: Lo rimetti, dai. Rimettilo,
0: no,
1: dai, rimettiamolo di nuovo, dai.
0: Scappano gli ascoltatori.
1: Signore e signori, sono le 22 esatte, qua è già passata un'ora, porca miseria. Ha messo tre dischi, Ha messo solo tre dischi.
0: Ragazzi.
1: Vabbè, comunque. A parte che c'è un caldo, è venuto un caldo stasera dentro lo studio.
0: Esatto, è l'effetto acquario.
1: Che cosa accendiamo? Accendiamo l'aria condizionata?
0: Magari.
1: No, no, lasciamo stare. Allora, grazie per il sostegno da casa, 348-7607-907, mi raccomando.
0: Cosa ci hanno detto da casa?
1: Ne dicono di ogni, non posso dirtele perché
0: Non
1: sennò
0: si possono
1: ti
0: dire
1: scoraggi, ti scoraggi.
0: Ah, mi scoraggio.
1: Sì, sì, no, tutto bene.
0: Siete
1: tutto
0: libera,
1: bene.
0: Io ho scelto quello. Poi...
1: Stai andando forte, stai andando forte. Domattina, signore e signori, c'è che radio di genere? Che radio lo vuoi dire tu, per favore, che cosa c'è domattina? Che radio di genere, non lo sai? Non sai che cosa c'è
0: sono
1: domattina?
0: Sono troppo emozionato, non mi ricordo. Ho preparato il post e tutto quanto per la promo,
1: vabbè,
0: ma io
1: niente,
0: ho una
1: niente
0: memoria.
1: Promo, dai, vabbè, non ti voglio prendere via del tempo.
0: No,
1: e smetti di sventolare quei dischi che c'ho già la polmonite io. Allora, no, no. La tromba che suoni tu è un'altra, è più un trombone. Ma che cosa, chi è sta gente che scrive? Fammi vedere, finisce con 707. Che cosa sei, un Boeing?
0: Chi è 707?
1: No, non lo so,
0: vogliamo
1: ma
0: sapere.
1: Scrivono delle robe, robe veramente. Vabbè, comunque. Allora, che cosa stai cercando?
0: Sto cercando per domani mattina.
1: Che cosa stai cercando? Ah,
0: domani mattina
1: l'annuncio.
0: C'è che radio di genere.
1: Fai l'annuncio allora per bene.
0: Ma mi serve il gobbo.
1: Okay. Però dai, un po' a
0: ragazzi,
1: memoria.
0: È una memoria che fa veramente pietà.
1: Un po' a memoria.
0: Allora, domani mattina ci sarà Geografia delle Identità.
1: Ah.
0: Dalle 9 in poi, in diretta qua, sono le scuole.
1: Con i ragazzi dello Scappi,
0: esatto. Saranno qui, tra l'altro bravissimi, perché l'altra mattina li ho ascoltati. Sono
1: loro fantastici. Sono bravissimi, ma hanno un regista che è veramente
0: regista...
1: è un grande, un regista di fama mondiale.
0: Esatto.
1: Beh, quello un po'.
0: Esatto.
1: E chi, è, allora...
0: chi sarà mai
1: Ereticus.
0: E chi sarà
1: ciao,
0: il
1: Ereticus. Chi è che dice arrivo?
0: Chi
1: arrivi dove? Dove arrivi? No, vabbè, non venire perché qui è caldo, eh. Ok,
0: no,
1: vai.
0: No, qui è caldo, ci vuole la canotta e gli infradito.
1: È che sta sventolando.
0: Ma io uso le copertine dei dischi vuoti.
1: Capito, non puoi, mi sta venendo la polmonite.
0: Allora, cambiamo ritmo, visto che io mi lanto di essere una
1: Come cambiamo ritmo? È una rumba questa.
0: La rumba,
1: bellissima.
0: Basta, cambiamo genere. Sennò poi hanno ballato, sono sudati, si devono riposare i nostri ascoltatori. Allora,
1: però adesso me lo presenti in spagnolo questo,
0: no,
1: perché
0: no, con
1: due
0: no,
1: anni
0: no,
1: di spagnolo
0: no,
1: se
0: no,
1: dovresti
0: no,
1: fare
0: no, no,
1: dovresti spicherare in spagnolo, anzi
0: sì.
1: la prossima puntata di
0: Sogni di Provincia la faccio in spagnolo,
1: esattamente. Preparatela
0: bene.
1: Senza leggere,
0: senza il gobbo,
1: okay, senza
0: va
1: il
0: bene,
1: gobbo.
0: Va
1: okay,
0: bene.
1: Molto
0: proveremo
1: bene.
0: Proveremo,
1: perché ricordiamolo che comunque Angela Borghi, oltre a fare racconta vinile qua stasera con me, è anche una delle speaker, fa parte della crew ed è praticamente quella che mette in onda Sogni di Provincia, che c'è questa Sogni di Provincia. Ah!
0: La metti un po' nell'inquietudine.
1: Siamo un po' incubi di però. No.
0: Beh, però si parla di sogni.
1: Però esatto. Ma c'è.
0: Io racconto i sogni.
1: Comunque ti mandano dei sogni che sono tutti drogati, tutti.
0: Beh, diciamo che spaziamo.
1: Diciamo che comunque c'è della gente che sta abbastanza.
0: Vabbè, mangiano pesante, hanno il cinghiale sulla pancia, c'è chi prende treni, c'è chi vola, c'è di tutto. Abbiamo,
1: esatto.
0: Abbiamo un palmarès.
1: Prendono dell'LSD perché volano, fanno brigano.
0: Chi lo sa?
1: Vabbè,
0: chi può dirlo? Non viene raccontato. Nei
1: sa la risposta esatta, Massimo
0: sì,
1: decimo meridio era lì.
0: Ti mettiamo una cabina?
1: Esatto. Sembra nel confessionale, sembra il Grande Fratello.
0: Facciamo come da Mike, allora.
1: Ma lo fanno ancora il Grande Fratello in televisione?
0: È finito, quando è finito? Ieri?
1: Ma come?
0: L'altro ieri.
1: Come è finito da allora?
0: Lui è un grande...
1: Cioè è durato 19 anni?
0: No, no, lo fanno ogni anno ormai, due volte all'anno ormai, no, è come...
1: Pensavo l'avessero
0: fatto. È come la biennale, due volte all'anno.
1: Ok, bello.
0: Sì, per chi segue io...
1: Ma che cosa c'era? Chi c'è? Che gente c'è? C'è ancora gente che bestemmia, viene buttata fuori?
0: No, hanno cambiato tutto. Adesso lui li segue assiduamente.
1: Ma adesso che cos'è? Com'è? Chi è? Chi ha vinto? Chi era?
0: Dovrebbe aver vinto Alessandro Mussolini.
1: Addirittura?
0: Sì,
1: Alessandro Mussolini
0: sì.
1: Che va al Grande Fratello.
0: Lei
1: ma
0: e
1: sono...
0: la...
1: non sanno
0: come
1: più cosa fare.
0: Si chiama l'Antonella Elia in lista.
1: Non sanno, proprio gente nuova.
0: Gente nuova, proprio. Gente secondo nuova. Me ogni tanto li scongelano, li mettono fuori.
1: Mamma mia, che bello. Deve essere
0: e poi
1: forte.
0: Dopo fanno le trasmissioni.
1: Ma ecco perché Massimo Decimo Meridio ha questa pazienza qui. Riesce a vedere il Grande Fratello, per cui sicuramente è un uomo che ha un certo self-control, no?
0: Esatto.
1: Va bene, metti su sto disco perché
0: è già su questo
1: la
0: disco.
1: Prima traccia.
0: Allora, vabbè, la prima traccia perché mi piace. Adesso la faccio partire, vediamo se ho beccato.
1: Piacerà
0: la...
1: anche al notaio.
0: Speriamo.
1: Vedremo.
0: Un classico.
1: Vi ricordo, signore e signori, che noi giriamo solo vinili, per quello sentite. Oh.
0: Questo è bello.
1: Così
0: eh?
1: Si ragiona.
0: Sì,

0: balle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Che bella, che bella. Mi veniva da esultare come Peter Pan, però ho rinunciato, perché stasera sono senza voce. Io non so che cosa mi è successo. Senti che non ho voce. Bah, Bruno la voce senza la voce.
2: Bruno,
1: che tristezza,
2: voce,
1: mamma
2: voce.
1: Mia.
2: Come facciamo?
1: Ah, dovrò cambiare nome. Bruno la faccia mi chiamerò.
2: Bruno senza la voce.
1: Bruno la pelata. Va bene, dai. Allora, andiamo avanti perché stiamo andando bene. È stato un increscere. Poi ci siamo sulla rumba. Poi dopo siamo...
2: La rumba è carina, dai.
1: La rumba mi è piaciuta, assolutamente. No, devi dire qualcosa, No, devi andare là. Guarda, se vuoi dire qualcosa, massimo decimo meridio,
2: no,
1: vai
2: non
1: là.
2: Non vuol dire niente.
1: E fai così o così, o così o così, o così o così. Ok, ha fatto il pollice verso, non so che cosa voglia dire,
2: esatto.
1: Secondo me ti vuole portare a ballare il tango.
2: Esatto, così mi stianca l'altra unghia.
1: Esatto, va bene.
2: Che anzi, non,
1: hai cambiato i giri?
2: Sì, ho messo 45.
1: Sei sicura? Perché
2: sì,
1: sono 50 euro.
2: 45 qua, ho visto, studiato.
1: Va bene.
2: Allora, questo...
1: Però questo è più stretto da prendere.
2: Metto questo perché, siccome io ho poche scarpe a casa e vengo sempre additata per avere... Quando le vedo e dico, belle queste. E dopo, ma ne hai tante. Quindi questa canzone dice che questi stivali sono fatti per camminare.
1: E quindi
2: bisogna comprare le scarpe.
1: Allora, leggilo in spagnolo. Come si dice in spagnolo questi? Leggilo in inglese, leggilo.
2: These boots are made for walking.
1: Senti, ma la mandi a spagnolo, devi mandarla in inglese. Esperanto. Questi signori e signori, chi è?

0: Molto molto molto bella davvero, eh. Se la tagli di nuovo ti, veramente non so che multa ti ho detto che devi tirare su la... Dillo al microfono, scusa.
1: Scusa.
0: Ok, benissimo. Bene, adesso puoi cambiare il disco, però ricordati, perché sennò questi tagli così non sono belli, dai. Musica bellissima, bisogna che facciamo un pochino di...
1: sono indisciplinato, sono un
0: questa
1: 4.
0: È una radio, non è
1: esatto.
0: Non è una sala operatoria.
1: Esatto.
0: Va bene, ce la fai a metterlo dentro?
1: Sì, ce la posso fare.
0: Perché no, ti vedo un po' in difficoltà.
1: Sì, perché vabbè. Comunque,
0: la copertina la conosco, eh.
1: La copertina.
0: Non so, no,
1: allora,
0: la copertina, anche l'etichetta.
1: La copertina. L'etichetta. Allora, io ho trovato Naran Sorrenti.
0: Ah, questo.
1: Avrei voluto portare Figli delle Stelle.
0: Questa è una
1: che
0: bomba,
1: è un must.
0: È una bomba.
1: Però ho trovato Tu sei l'unica donna per me, ma
0: in inglese.
1: Esatto.
0: Che spacco, è bellissimo.
1: Che poi tra l'altro sono andata a studiare.
0: Però Massimo Decimo Meridio si è alzato in piedi
1: e si è anche scuffiato.
0: Vai col microfono là, vai.
1: Si è scuffiato.
0: No, c'ha male al culo, dice troppo sedere.
1: Dice no. Comunque, allora, questa versione di Tu sei l'unica donna per me, che si intitola All Day in Love,
0: era praticamente stata fatta, la stessa cosa.
1: Era stata fatta per il mercato americano, ma ho letto che non ha avuto per niente successo.
0: Ma cosa capiscono gli americani? Cioè, dai.
1: Che poi è anche molto bellina, ma e penso che nessuno l'abbia mai ascoltata, quindi stasera la volevo mettere.
0: Ma è uguale.
1: Ni.
0: Vabbè,
1: che chiaramente
0: è in
1: inglese. Però l'inglese.
0: La traduzione
1: aiuta, perché l'inglese è molto musicale come lingua, quindi
0: dai mo, vediamo
1: com'è,
0: vediamo.
1: Poi se non ti piace,
0: se
1: la
0: ci
1: togliamo,
0: piace, se no lo buttiamo.
1: No, io lo trovo molto gradevole.
0: Ma anche a me piace tantissimo Alan Sorrenti.
1: Anche a me, però, sai,
0: la usiamo anche come sigle per Passavamo di qui.
1: Esatto.
0: Un programma di MRC. Attenzione, un po' rovinato. È un po'
1: di anni, eh.
0: Possiamo cantarla in italiano.
1: Ah, sì.
0: O in spagnolo anche. Il microfono aperto, se vuoi cantare in spagnolo.
1: Ah, ok.
2: You show me you love, you tell me you need, tell me you.
0: È una porcheria, per quello in America proprio.
2: You want me to stay on, disconnect telephone, you know you're always letting me know.
0: Ha sconnesso il telefono addirittura.

0: Vabbè, comunque dai, è stata giusto ascoltarla, giusto così, perché...
1: Ma perché è una cosa che non si sente mai.
0: Sì, in effetti, io sai...
1: Ho messo tanta musica che è già andata mille volte, per cui è una cosa strana.
0: Una cosa carina questa, assolutamente.
1: Ne avevo una ancora più strana.
0: Cioè?
1: Però non vorrei far addormentare i nostri ascoltatori.
0: Ma no, ma qui si può mettere quello
1: trovato,
0: che vuoi. Non
1: allora, che... siccome io mi lanterei di essere una scrittrice...
0: Tanto non c'è più il Grande Fratello, non si addormenta mica.
1: Esatto. Ho scritto un libro di poesie 2 anni fa, che ho pubblicato.
0: Sì, ne vuoi enunciare una?
1: No, però ho trovato un disco, un 45, che ha delle poesie. Ne facevo sentire una. Questo qui sono andata a studiare.
0: Ma non è 10 minuti una poesia corta.
1: No, è 44 secondi.
0: Benissimo, dai. Allora mettila.
1: Dai. Praticamente c'è, mi pare che sia Arnoldo Foà che legge le poesie di Pablo Neruda e di Jacques Prévert.
0: Ok.
1: E questo disco era in regalo con un catalogo che si chiamava Vestro. Non so se ve lo ricordate. Tantissimi anni fa c'era il Postal Market e il Vestro.
0: Certo.
1: E quindi questo era stato mandato, penso, a mia suocera in regalo, in omaggio. Ed è molto bello, infatti volevo
0: Postal
1: fare,
0: Market
1: volevo
0: da
1: fare
0: adolescenti
1: un attimo di,
0: lo conoscono tutti.
1: Volevo
0: proprio
1: fare, come direbbe Giacomo Bassi, una sbadigliata di poesia in questo
0: no,
1: momento.
0: Vabbè, dai, adesso così. Mettine una, 45 secondi. Io finalmente mi sono comprata una montagna di scarpe che non vedo l'ora, poi compro anche bellissimi tailleur e vestiti. Sì, sì, sì, è meraviglioso. Poi
1: scommetto che
0: lasciamo
1: Charlotte...
0: stare le borse. Sì.
1: Charlotte
0: sono,
1: ha appena preso
0: che sono
1: borse.
0: Come le scarpe, perché tutto è meraviglioso, Charlotte.
1: Ma è sempre indispensabile.
0: Poi c'è qualcun altro qua che scrive: puntata pimpante. Puntata pimpante, è difficile da dire.
1: Grazie.
0: Puntata pimpante, sei molto allegro stasera. L'ospite femminile ti ha ringalluzzito. O è merito della tromba? No, è merito di Massimo Decimo Meridio.
1: Beh,
0: che qua
1: io
0: mi sta
1: non
0: assistendo.
1: Non conto niente, ma esatto, siete proprio maschilista. Okay. Vedi
0: no,
1: che
0: qui,
1: fan sempre,
0: no, ma io
1: Comunella.
0: Lo so perché ha scritto questo ascoltatore, ha scritto sì, questa cosa, perché qui siamo sempre delle braghe. E allora una volta che c'è una voce femminile si festeggia, giusto?
1: Esatto.
0: Giusto Massimo, vai al microfono, di qualcosa, per favore.
1: No, non vuole partecipare, è asocialissimo.
0: Vabbè, perché
1: comunque dai,
0: se no dopo lo prendiamo anche a lui a fare un programma, dopo un casino qua, eh?
1: Dai, un picco di poesia, poi la togliamo,
0: dai,
1: subito.
0: Vabbè, se proprio dobbiamo
1: se proprio dovete prendere
0: cosa,
1: sta pastiglia,
0: dai,
1: come si dice,
0: da sta pastiglia,
1: vediamo se è quello giusto. Ok,
0: ok. Poesia.
2: La rosa non cercava l'aurora.
0: La rosa non cercava l'aurora.
2: Quasi eterna.
0: Perché?
1: Esatto,
0: perché è giri normali.
1: Cercava
0: perché devi
1: cosa,
0: cambiare i giri.
1: No, è 45.
2: La rosa.
0: Scusate. Non è 45, è un 33.
1: No, l'ho messo 45.
0: È 33, metti 33.
1: Ma scusa, è un 45 quello lì.
0: Adesso prova. Vedrai, fidati, fidati.
1: Ma io mi fido di tutti, figurati.
0: Fidati, fidati, fidati. Vedrai che adesso sentirai la rosa.
1: 45 questo.
0: Ecco, ecco.
1: Ah, certo.
3: La rosa.
0: La rosa.
3: Non cercava l'aurora.
0: Non cercava l'aurora.
1: È bellissimo.
3: Quasi eterna sul
0: quasi
3: ramo.
0: Eterna.
3: Cercava altra cosa.
0: Cercava altra cosa, cosa?
3: La rosa.
0: La rosa.
3: Non cercava né scienza né ombre. Confine di carne e di sogno. Cercava altra cosa. La rosa non cercava la rosa, immobile nel cielo, cercava altra cosa.
0: Ci starebbe bene un vinicio adesso.
1: È tutta una metafora questa.
0: Con una rosa hai detto
3: perché tu mi oda.
1: Ecco, basta, posto. È
0: vabbè,
1: finita.
0: Dai, basta. Sì, no, facciamo basta.
1: Vabbè, un attimo, perché è una cosa particolare.
0: Sì,
1: dai.
0: Si può fare.
1: Si può fare.
0: 40
1: dai,
0: secondi, ma sono sì, le 22:22.
1: 44 secondi si può fare.
0: Dai. La rosa.
1: La rosa. Parliamo della rosa.
0: Allora, noi abbiamo Zacchiroli qua che potrebbe leggere anche lui le poesie.
1: Infatti, guarda che... Siamo al mio assistente.
0: Però mi piaceva la voce di Arnoldo.
1: Lo posso mettere a 45 questo? Lo lascio a 33?
0: No, questo è un 45, perché
1: ecco,
0: ti spiego perché. Cosa
1: ecco,
0: è successo?
1: Perché non lo so
0: certe versioni sono versione 45, cioè della misura del 45, ma perché sono speciali e magari girano a 33 come questo, no?
1: Vedi.
0: Oppure ci sono dei disconi che sembrano dei 33 girano a 45. Ci sono queste, serve a me perché questi erano 50 euro, hai sbagliato i giri.
1: Quanto mi costa questa serata? No, averlo saputo, stavo a casa, ti ascoltavo, venivo qua a sudare.
0: Hai firmato?
1: Ho firmato.
0: Basta. E questo di che cosa si dice? La rosa.
1: Questo.
0: Il Fiordaliso.
1: Cambiamo genere. Questa è una sigla di una
0: Stefania Rotolo, esatto. Ma me la ricordo, questa super ballerina. Esatto. Ma era ai tempi di Heather Parisi, no?
1: Prima.
0: Prima?
1: Secondo
0: no.
1: Prima.
0: Secondo lì.
1: Un pelo prima.
0: Eh? Non sembri un pesce, Massimo.
1: L'81. 81. Avevo 6 anni, io credo.
0: 81.
1: No, quanti ne avevo? 11.
0: Senti mo che roba. La rosa. Poi abbiamo una Francesca che scrive: viva le donne.

Beh, sempre delle note da parte di Charlot, è stato Go, un disco di grande successo della Rotolo il 1981, è l'anno della sua morte, aveva 30 anni. Ma Charlotte, che sai tutto, è stato un incidente o una malattia?

Beh, visto che se n'è andata dall'altra parte così prematuramente, la salutiamo dalle onde medie, sicuramente starà ascoltando questo tributo, anche se l'ha scritta Malgioglio.

0: Ma che spettacolo, bellissimi dischi, complimenti, complimenti veramente, te lo devo dire Angela, adesso parte gli scherzi. È proprio una bella selezione musicale, eh? Vedo che sta prendendo, sono tutti lì attaccati, non si è mosso nessuno, nessuno è andato a vedere il Grande Fratello, anche perché è finito.
1: Anche perché è finito. Comunque se posso dire, dica. Tutti quelli che producono arte o scrivono, sì, cantano, sì, aspirano un pochino all'eternità però, perché se ci pensi,
0: no,
1: lei
0: non è che aspirano, diventano parte dell'eternità.
1: Diventano perché lei vive ogni volta che il disco suona, oppure certo, che, tipo per me che scrivo, quando vengono letti anche i racconti.
0: La Rosa.
1: Esatto. No, vabbè, lì Garcia Lorca. Però.
0: La Rosa.
1: Però se tu ci pensi.
0: La Rosa non
1: arte?
0: È rosa, ma è. Che colore è la rosa? La rosa è rossa.
1: La rosa è rossa.
0: Se no, niente. Se no, io non regalo rose. C'è ancora
1: il piccaglio dal piccaglio. Il mio assistente, dovrò pagare anche l'assistente, oltre che alle multe per aver sbagliato le tracce. Qui mi costerà veramente una fortuna.
0: Allora, mi sta facendo Charlotte l'elenco di tutte le signorine della musica che se ne sono andate via prematuramente. E vedo anche Minnie Riperton, stessa cosa.
1: Oddio, non mi dice niente.
0: Beh, questo Minnie Riperton non ti dice
1: non
0: niente.
1: Non mi ricordo, magari la conosco benissimo.
0: Love in you. Beh. Il tocco femminile si sente nella musica di stasera. Giovine. Brava Angela.
1: Brava
0: Angela. Francesca. Poi, per questo che ho scritto e interpretato il blues del raduno. Questo è rimasto
1: il blues del raduno che verrà inciso.
0: Ma no, che inciso, una porcheria, no, assolutamente.
1: No, beh, rifatto bene, magari cantato un attimino.
0: Ci vuole un bluesman, non Sergio. Sergio è stonato come una campana rotta, però è bello lui, Io gli voglio bene, tanto. Allora, vediamo un po'.
1: Allora, io metto questa. Che
0: Missione impossibile, proprio.
1: È la numero 3, speriamo che sia quella 3. Buona.
0: La numero 3.
1: Is the number 3.
0: Devi dirlo in spagnolo, però, perché sennò cosa vai a fare?
1: La musica tres.
0: Ma uno scompagnero.
1: Vediamo se sono stata brava. Speriamo. Scusate.
0: Ecco, scusate, 50 euro a botta, taglia tutto, spacca tutto, veramente una porcheria.
1: Mi addebiteranno anche il piatto
0: una
1: per
0: porcheria.
1: Leggere.
0: Sono le 22:30 intanto, esatto. Questo è il penultimo disco.
1: Penultimo. Dai, l'ho quasi beccato, dai.
0: Quasi. Ma cos'è?
1: Adesso lo sai.
0: No, lo conosco.
1: Questa è la mia canzone di quando avevo 18 anni. Cioè, non è dei miei tempi, ma io l'ho adottata perché io ero così.
0: È finita però.
1: Al sabato sera ero così.
0: È infatti, finita.
1: Vediamo se siamo fortunati.
0: Ma chi è Vasco questo? Esatto. Capito? Voglio trovare, capito?
1: Non mi guardare così, cioè, è famosissima.
0: Vasco Rossi.
1: Il mio assistente mi guarda con due occhi spiritati.
0: La strega. Cioè. Strega. E fuma marijuana la strega. Capito?

0: sempre tutto lei.
1: Vabbè, però, comandante, potevi venire a Punto Radio, ti ho fatto delle menate per anni.
0: Non lo ammette mai.
1: Tutti lo sapevano, tranne tu. No, tu lo sapeva, non sei mai venuto da me.
0: Lei

0: capito, ho capito.
1: A proposito, i Magenta 9 che sono qua da noi, perché c'è Amos che fa parte della banda del Rockimborgo Live qua, che va in onda il mercoledì dalle 19 alle 20, è praticamente i Magenta 9, di cui Amos è il frontman, ok, Alessio Morati, che salutiamo, aprirà il concerto di Vasco, questa volta in Sardegna, non più a San Siro, ma... c'è stato a Zocca, c'è stata questo contest, i primi 10 classificati apriranno ognuno una data di Vasco, che se ne va in giro per l'Italia, non fa più tutte le date solo a San Siro, ma se ne va in giro. Vabbè, bene, giusto così. Bello. Allora, l'ultimo disco, Angela, poi abbiamo finito. È stata una serata produttiva, non siamo riusciti a far parlare Massimo Decimo Meridio, ma è già lì che sta sognando di andare a casa a guardare i suoi francobolli.
2: Esatto.
1: Si vede.
2: Ha detto: dove mi hai portato?
1: Si vede, capito?
2: Comunque, io devo ringraziarti per essermi.
1: Ti sei divertita almeno?
2: Sì,
1: no?
2: Moltissimo. Perché è stato veramente
1: con
2: bellissimo.
1: Tutto quello che hai speso, minimo.
2: Esatto, qua facciamo i conti, prepariamo.
1: Ma dopo, adesso vedrai che il notaio mi scriverà, mi manderà qualcosa. Mi dirà qualcosa. Allora, con cosa chiudiamo?
2: Chiudiamo con un classico di Otis Redding.
1: Oh, bene.
2: Così possiamo andare anche a Nanna, visto l'orario, che così
1: certo.
2: Abbiamo ballato un sacco, adesso ci rilassiamo.
1: Sono 10:30, 10:36.
2: C'è chi a quest'ora sta già dormendo.
1: Vabbè,
2: io queste tre sere, devo dire, ho fatto l'una girando dischi perché volevo selezionare.
1: Noi di sangue riccionese ci svegliamo adesso, capito? Vieni oltre, dai, che andiamo alla piadina. No, vabbè, dai, metti su che...
2: Mettiamo su questo.
1: Non la prima traccia, per favore.
2: Ma no, infatti è la prima. Ma mica colpa mia, il disco è fatto così.
1: Va bene, allora, aspetta un attimo. Prima che la metti giù, che ti devo fare... Devo fare tutta la cosa, cioè il mio format da mantenere. Allora,
2: esatto.
1: Ti devo fare due domande.
2: Dai.
1: Sono due domande di rito, ok? E poi già mi ha scritto il notaio, hai perso 750 euro, compresa la puntina fuori, che quella...
2: Noi
1: abbiamo le puntine di diamante che costano 1000 euro l'una. Abbiamo fatto anche uno sconto eccezionale per te, perché fai parte della crew. Comunque potrai scrivere sul muro e okay. i 700 euro che mi farebbero anche comodo. Vabbè, firmerai il muro, The Wall of Fame, il nostro muro. Sai che l'hanno firmato in tanti qua.
2: Con
1: tutti
2: piacere,
1: lo firmano,
2: grazie.
1: Lo vogliono firmare.
2: Grazie.
1: Bene, all'inizio si diceva: ma sembra un pochino l'autogrill, e invece poi è una cosa
2: è
1: bellissima.
2: Bello,
1: sui muri, insomma, i muri bisogna scriverli.
2: Esatto.
1: Ok, o abbatterli se sono tipo quelli che la cortina va. Va bene. Allora, non lo so. Allora, le due domande. La prima domanda. La prima domanda. La prima domanda è: ti sei divertita qua con noi a Racconta Vinile?
2: Moltissimo.
1: Che entusiasmo.
2: Bello.
1: Moltissimo.
2: No, veramente bello. No, bello,
1: veramente.
2: Bello.
1: Bello, bello.
2: Anzi, avrei voluto fare.
1: A parte
2: meglio.
1: Alan Sorrenti che faceva cagare, però tutto
2: no,
1: bello.
2: Ma perché?
1: Ma dai,
2: ma
1: l'inglese,
2: no,
1: dai.
2: Una rarità. Allora, ma io chiedo agli ascoltatori che mi dicano chi conosceva questa canzone.
1: Ma non gliene
2: in
1: frega niente a nessuno. Gli piace quella in italiano. Dai,
2: spontaneo. Che volevo portare una cosa diversa da...
1: Vabbè.
2: Ho fatto ascoltare delle cose che abbiamo sentito tutti miliardi di
1: a questo
2: volte.
1: Proposito, a questo proposito, la prossima volta che ti chiameremo qua a Racconta Vinile,
2: sì,
1: tornerai?
2: Certamente.
1: Però non portare Alan Sorrenti, porta qualcos'altro.
2: No, porto qualcos'altro.

Ai, è saltato. Dagli un colpetto. Ok, benissimo. Ascoltarli tanto è così. Sei nuovo, t'hanno tirato il pacco, Angela.

Conta Vinile. Bruno La Voce vi aspetta alla prossima puntata per rivivere con voi tante emozioni rigorosamente su vinile.

0: scende la notte e la tua immagine scompare nell'ombra, accendi il tuo cuore. Alessandra Sassa è con te. Love in the World. Che il programma sia con te.
1: Sassa.
2: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
1: Sassa.
3: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona? Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Love in the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Love in the World.
4: Amare. Amare significa chiudere gli occhi per un attimo e immaginare che la propria vita sia solo con lui o lei, che potrà un giorno essere la madre, il padre dei propri figli, la persona che ci sorregge e ci difende quando commettiamo degli sbagli, quando stiamo male. Questo è anche Love in the World. Bentrovati, bentornati con la vostra Alessandra Sassa. E ora iniziamo la puntata con Bryan Adams, Inside Out.

molto difficile, miei cari amici e mie care amiche, pronunciarsi sulla parola amore. Forse la più importante e difficile da definire. Sull'amore sembra si sia già detto tutto, o quasi, insomma. Definizioni retoriche, romantiche, ciniche, a volte semplicemente definizioni originali. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, sicuramente. Ma la stessa parola amore si presta a mille interpretazioni, perché viene utilizzata per esprimere una vasta gamma di sentimenti che possono anche non avere quasi nulla in comune tra loro. L'amore per un figlio, l'amore per la patria, l'amore per il prossimo, l'amore per un dio, per un amico, un'amica. Insomma, sono espressioni di stati d'animo molto ma molto diversi tra loro. Ma quando si dice amore basta, penso che tutti noi sappiamo bene a cosa ci si riferisce. O almeno, per me è così. E per voi com'è?

Se pensiamo all'amore come l'amore di coppia, amare forse, pensiamoci un po' bene, vuol dire non essere più capaci di vivere bene con noi stessi e sentirci soli anche tra mille persone. Se manca la persona amata, la persona che ci fa battere forte il cuore, così un po' come sentirsi amati vuol dire non sentirsi mai completamente soli. Lo stato di innamoramento è a metà strada tra la malattia e la beatitudine fisico-intellettuale. Insomma, come malattia coinvolge tutta la nostra fisicità, che risulta attratta esclusivamente dal contatto con l'altra persona, mentre invece come beatitudine invade tutta la nostra sfera psichica, che non trova modo di concentrarsi su null'altro che non sia il ricordo, la presenza o il desiderio dell'altra persona, almeno nelle fasi iniziali, che poi inevitabilmente vanno via via col tempo affievolandosi.

Durante la fase acuta dell'innamoramento sicuramente scompaiono tutti i difetti della persona che amiamo. Si potrebbe quasi dire che la persona che amiamo rappresenti in quel momento l'ideale della nostra vita. Nessuno è più desiderabile, attraente, dolce, affettuoso, bello dell'oggetto del nostro amore. Ma sotto l'amore spirituale verso un'altra persona, quanto gioca, secondo voi, la pulsione sessuale, che cerchiamo di nobilitare caricando di passione un semplice desiderio istintivo? L'idea che nel tempo questo stato d'animo possa evolversi, lasciando poi magari una grande delusione o un grande vuoto o più semplicemente tanta indifferenza, sembra inaccettabile a chi è veramente innamorato. Pensiamoci un po', ma in fondo è quello che capita nella maggior parte delle volte a tante tante coppie, a tante tante storie d'amore, a noi vicine, a noi care. Perché in fondo è così, pensiamoci un po' bene.

L'idea che nel tempo questo stato d'animo possa evolversi, lasciando una grande delusione, un grande vuoto, o magari anche semplicemente tanta indifferenza, abbiamo detto che può veramente sembrare una cosa impossibile, inaccettabile per l'innamorato. Però in realtà la vita insegna che nessun grande amore si mantiene costante nel tempo. Anzi, forse si potrebbe quasi dire che è più un amore è stato un grande sentimento, più facilmente ne avverrà un crollo rapido e forse quasi ingovernabile. Anche perché nel maschio l'attrazione verso altre femmine, verso altre donne, è sempre latente, mentre il ripetuto rapporto fisico con la stessa femmina, la stessa donna, provoca nel tempo molta assuefazione e riduzione dell'eccitazione. Non ci possiamo fare molto su questo punto, purtroppo. L'amore passionale può trasformarsi in sentimento profondo e duraturo, ma è una possibilità che si realizza solo su alcune coppie e non su tutte. Insomma, una parabola, come tante altre. Nascita, crescita, culmine e, a volte, purtroppo, decadimento.

In fondo tutto l'universo è una parabola. In amore fanno eccezione soltanto quei rapporti che hanno la fortuna di trasformarsi lentamente in profondi sentimenti d'affetto. Affetto alimentato da stima, condivisione di interessi e unione. Ovviamente la stima reciproca, condivisione di interessi reciproci. Ma parlando più in generale dell'amore, io direi che molto spesso il sentimento nasconde forse un'origine egoistica e un po' troppo possessiva, mentre il puro concetto d'amore dovrebbe essere totalmente altruistico, ma è molto molto difficile trovarne esempi validi. In questo gioco così difficile quale l'amore, perché alla fine poi è un gioco, sicuramente il ruolo importante è quello della società, che ci insegna e ci spinge ad amare più in un modo che nell'altro, a parte naturalmente il nostro innato senso egoistico, che a volte forse dovremmo un po' mettere, anzi senza il forse, dovremmo mettere da parte.

dove il possesso di beni è considerato un elemento di successo, pensateci un po' bene, è naturale che anche il possesso di persone, il possedere persone, si allinei al principio generale. Ed è per questo che molte madri, se ci pensiamo bene, non sanno praticare l'arte di allontanare i figli dal loro seno, neppure quando i figli arrivano a un'età più che matura. L'amore per i propri figli è comunque un sentimento originato dal nostro stesso istinto di mammiferi, e sì, quindi se ci pensiamo bene, nell'istinto dei mammiferi non c'è nobiltà, ma un condizionamento genetico. Esistono tante altre forme che definiamo amore e di cui sarebbe veramente molto molto interessante parlarne insieme. L'amicizia, per esempio, fa anch'essa parte dell'amore, secondo voi? Secondo me sì,

qualcuno che sentiamo fragile e bisognoso del nostro aiuto. Insomma, nel nostro profondo ciò che oggi facciamo magari per lui, per lei, potrebbe nascere da un processo di identificazione. Se fossimo nei suoi panni, vorremmo essere aiutati. E così scatta in noi il gesto d'aiuto, una sorta di oggi a te, domani a me. Forse l'amore però più disinteressato che riusciamo a manifestare è rivolto alla natura. Ma è giusto dire che si ama la natura? O piuttosto la si ammira, ne godiamo, la usiamo a piacer nostro? Basti vedere in realtà quanto spirito poco rispettoso molto spesso abbiamo sfruttandola, questa natura, per i nostri bisogni, i nostri piaceri. Io dico sempre love in the world e l'amore in generale per tutto, quindi anche per la natura. Chissà, voi cosa ne pensate? Sarei curiosa di sapere cosa ne pensate voi.

5 lettere, una piccola parola, ma con un significato grandissimo, ricco veramente di tante sfaccettature e significati, ma sempre amore. L'amore romantico fra due persone, abbiamo detto, quello che dà struggimento, quello che deriva da passione fisica, ma anche quello verso i membri della famiglia o verso altri esseri umani, quello tra esseri umani e animali domestici, amore per Dio, amore per la natura. Ma cos'è che rende un uomo grande, ammirato dal creato, gradevole agli occhi di un'entità superiore, agli occhi di Dio, di Allah, del proprio Dio, insomma? Cos'è che rende un uomo, una donna, forte? Più forte del mondo intero. Cos'è che lo rende debole? Più debole di un bambino? Cosa lo rende saldo? Più saldo della roccia? Cos'è che lo rende molle, più molle della cera? È sempre l'amore. L'amore. L'amore è tutto quello che di più bello ci fa vivere. Ci conduce. Accompagna la nostra esistenza, anche se a volte ci fa soffrire. Io ne sono sempre più convinta. E voi?

Amare significa in ogni caso essere vulnerabili. Qualunque sia la cosa che vi è cara, il vostro cuore prima o poi avrà comunque a soffrire per causa sua e magari anche a spezzarsi. Se volete avere la certezza che esso rimanga intatto, allora la Sassa vuole suggerirvi di non darlo mai a nessuno, nemmeno a un esserino a quattro zampe. Proteggetelo avvolgendolo con cura, con passatempi e piccoli lussi. Evitate ogni tipo di coinvolgimento. Chiudetelo con un lucchetto nello scrigno del vostro egoismo. Ma in quello scrigno, al sicuro, mi raccomando, nel buio, immobile, sotto vuoto, esso cambierà, non si spezzerà, diventerà infrangibile, impenetrabile, sicuramente non mi farà soffrire. Ma in fondo, è quello che volete?

L'amore, ricordiamoci che può essere anche una virtù umana che rappresenta la gentilezza, la compassione, la vicinanza disinteressata, la fedeltà, la preoccupazione benevola nei confronti di altri esseri viventi, ma anche il desiderare il bene di altre persone. Amore. Amore è una parola utilizzata da sempre per significati diversi, anche se tante volte simili. E la forza di questo termine è talmente grande da investire tante sfere della nostra vita. E io sono sicura che nessuno di voi in realtà vuole chiudere in uno scrigno il verbo amare, quella parola amore. Non possiamo farne a meno, neanche voi, ne sono certa.

Provare amore e affetto è una capacità che è dentro di noi. Tutti possiamo provare amore, e quando l'amore nelle sue varie sfaccettature viene fuori, ci regala una sensazione di soddisfazione a pagamento, di stabilità, di sicurezza. Io sono convinta che ci aiuta non solo a superare tutti gli ostacoli e le difficoltà quotidiane, ma sicuramente ci fa sentire in pace con tutto il mondo. Questo è l'amore, secondo me. Love in the World è anche questo, e spero che lo sia anche un po' per voi. La puntata di quest'oggi è terminata, vi do appuntamento la prossima settimana con Love in the World e la vostra Alessandra Sassa, e vorrei portarvi via con me, proprio come canta Paolo Conte. Alla prossima, con tutto il cuore, con tutto Love in the World.

0: Per gli uomini che ti sono piaciuti.
1: È mezzanotte.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità. Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

tra i gatti che non han padroni come me. Oh,

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie. Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.